encarsche detgna. De Gion Cadieli. Son cheu en jastra tiara. Lonch ne vendi il vic natal. Coi mondi, buon piara. Gli encrescher fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu agli ester la fortuna a ben stonza daumi. Gli encrescher mai banduna. Na, el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vuol paradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

mo carneval, da donat cadruvi. Oi vevan transformau ils pins e lui ils grons, mincin in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vusch e tot il natural, con giombers e trombettas e neras las margrittas. Io lesel dumandar de co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot miu emparar. Scigliai pil ver mo tscheiver, lu va vigin, fai poiver.

per cinch crüzers da Menrauch. Il magistra da zü al scolar un quint cel scioglia. Quel s'fa die vie plü, ma nu vai nor da la buaglia. Il magistra disse in quai, Pluffer, va in tim bottie svelte cumper la per tai per cinch crüzers scortagia. Erscha ciuzes il scoler sün la cumpra

0: Las novitats der RTR.
1: E quai en las lingias grassas da questa damaun? A Zernez candidescha Fadri Guler, puspe conta Domenic Touch. Al campionato mondiale de ballapè dat il quart final la Belgia contra la Spagna. E Laura Oz magari zupenten in pau nivels il Sulei e da qui revegni fino a 32 gradi chiaud. E alla 6, mes nome Alexi Beseglia, biandì insieme. A Zernez stat in combat electoral per il presidio comunal il settembre. Fadri Guler, de Breil, ha annunziato che il candidato da Nova Main scuola confermata in vers RTR. Già dalle ultime elezioni, il 2022, aveva Guler candidato, quai però senza successo. Lura aveva Domenic Touch fatto la corsa per il presidio. E Letz vuol venire re-elegì il 17 settembre per un'ulteriore periodo d'uffizi, quai insieme con il ulteriore suprastanz. Ossen l'exterior, en la region della via de Hormuz en il Proximo Orient, ai puspeda attacchis in navs de commerci. L'Iran aia seeta almain duas raquetes in navs civiles din ils americans. Duas navs ein venides donegiades. L'Uffizi Maritim della Grande Britannia conferma che in proiectil aia tutia una nav cisterna ed in fieus aia rodora. Blessats naia danna gins. Le attacchi mettono in domanda la convegna fa l'ombra tra gli Stati Uniti e l'Iran con tangid il mezzo cercle dur. L'Iran pretende taxes de transit in la via de Hormuz. Il Canada ha imposto per il concern d'armamento d'Est ThyssenKrupp Marine Systems fino a 12 nuovi sottomarins. L'incumbenza è la valita di 62 miliardi euro e la più grande impostazione dei sottomarini è la storia dell'intrapresa. E per il Canada si tratta della più grande investizione militare in la storia del paese. I sottomarini sono ottimali per le aguas arcticas. Insieme con la Germania e la Norvegia poi il Canada la finale crea una flotta di fino a 24 sottomarini. L'imprim sottomarin vuol l'interprese tudesche fornire in 7 ons. Il construito d'autos giapponese Toyota investisce più che 3 miliardi di dollari in un nuovo lio di produzione in il Texas. In parte alla produzione del pick-up Tacoma, due bardiate al Messico e negli Stati Uniti. Uscire schiaffis Toyota il prossimo sons radont 2.000 nuove piazze di lavoro. La produzione in Messico resta in funzione. Con questo spazio reagisce Toyota era sin il squitch del presidente americano Donald Trump. Quel aveva decretato dazi sin imports d'autos e fatto più restrittiva la convegna commerciale con il Messico ed il Canada. Al campionato mondiale de ballapè dat la Belgia la risposta sportiva sin l'amnestia politica per il giugada american Follerin Balogun, che aveva visto nel Davos Jeu la carta Kocna. La Belgia batte ils americans can da cun Balogun con 4 din. De pausa manavan ils belgis con 12 din. Avant aveva la Spagna guadagnà contro il Portugal con 1-0. Il gol decisivo a marcare in la 99 minuta il joker Mikel Merino sin in pass perfetto da Ferran Torres. Uscire venne per il quart final Spagna-Belgia, quella è il venerdì prossimo. Dalla nazionale svizzera de ballapè dati novas inquietantes del Davos Trenament. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril So han stui interrompe lo preparatives. De wartles rajuns exactes nail trenada Murat Yakin tradina gut e tjajun dina conferenza de medias. I vensch clerida pli e sil suente volle federazium comunicia ils resultats. Lo chiavel final Svizzera Colombia da questa saira comenza les dia stempt Svizzer.
2: La meteo.
1: O zwei aura dec sulle jiva, in pau de pliniva zail sente mezzdi e la saira. Sin ils Colms continuesce il vento su Flana dal nord-west. I venti audots confina 32 gradi in la regione de Quira fino a 29 gradi in la Surselva e fino a 23 gradi in l'Engiadinota. Il sole resta ferm de maun e la Gievia, trantarendati in per pauks nivels. Le temperature vanno nome dus dies a quira fino a 30 gradi e in l'Engiadina dati maximal 30, 23 e 28 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Mes nom Livio Fofa e dal tot pronts non sonemo e grazie a la giora al prim amo un caffè. Nulla però senza esagerare un bondi
2: RTR. Danus per vus.

0: Mardi Benura, las 6:30, José Giovich, bon dia.
1: Gols, emozions, analises. RTR.
0: Ah, allora sono i cora as americans. Adonto c'è era gli oader follarin balagun apudu ior. Adonto c'è il veo, c'è una carta cocina. Ma vuol garantire dodi l'istoria che pisserà per grandes ondes. Doccia Donald Trump a telefonare Gianni Infantino alla FIFA annulla quella carta cocina e dice l'americana al melder 7 gol dell'americanza apudu ior. Coce Gianni Infantino ha però sincerà è un organs da dread della FIFA decis quai i que saian independentitions. Però la FIFA vo quai più o meno dir taun co se una walp pretende che il garantisce per la sicurezza in dello stala dei alines. Eh? Però Donald Trump para Ershon da vaira il teni influenza sulla reportra da DSRF. Dai kleine ada co ci atuna questa not pro nos emitur SRF.
2: Kommt gut und es steht 2:1 für Amerika, das ist die Antwort.
0: Es steht 2:1 für Amerika, non so se la reporter deve essere verci un telefon da Trump, ma in mince caso deri al 2:1 per la Belgia. In Ulia per l'America, la Belgia ci ha guadagnato fin da squins quel io con 4:1.
1: Il campionato mondiale da Balapé per RTR.
3: Presentata Oxnosport, Swisscom e Hyundai.
0: Ma e anche manca mo? Questa sera? Oh? As due ultims, ottava finals. Tanto ratera gli svizzeri contro la Columbia e quel sarà otto benura. Quasi prometti, ad uno darci al tema qui a Pro RTR. Se ci vedi un buon

0: In bel mardi con RTL.
1: La saison de Stadt.

0: Journey con Don't Stop Believing, quella canzon ci funziona tenor la nostra protagonista da Chai Taikla la scena pro mincia parte di menana ci vesse da dire questa sera pro io Svizzera Columbia x agent di las chiace sta clè qui stock e do se vai da ciao melder però non usperai naturalmente ci vai di las chiace questa sera con la Columbia questo non hai ni bain da vent e a ciccia ella Giovisa Oz vuol dire nostra protagonista tu Atena e c'hai grandiosa musica che ce la rappresenta a mo dal daut mince di durante quest'emna alle 10 di un quarto qui è pro RTR ad una la banura do or sun rtr.ch la podata del rester Tigler do c'hai talks c'ha Matthew asa Giovisa l'emna passata c'hai ci sun 6 talks prediletti in 3 minuti e si las seis e mezz e l'ora dai las lingias grassas da questa banura.
1: C'è taidla la scena.
0: Giovisa, un buon dì.

0: Miley Cyrus con Midnight Sky qui a Pro RTR in Mardi Banur in stad la Sesi Metz e c'è ci dada nof otta Banura ci desimportaunt qua è dal Daniosa da Alexi Baselger las noitats.
1: A Zernet stat in combat electoral per il presidi comunale al settembre. Fadri Guler de Breila annunzia che il candidesci da Novemain scuola confermant vers RTR. Giata le ultime elezioni del 2022 aveva Gula candidat, quai però senza successo. Lui aveva Dominic Touch fatto le corse per il presidi. Al campionato mondiale di Balapè venne tra il quarto finale Spagna-Belgia, il GUL venerdì prossimo. La Belgia ha nominato mai imbattì questa notte gli americani con 4 din. Avanti aveva la Spagna guadagnata contro il Portugal con 1-0. Dalla nazionale svizzera da Balapè dati nove inquietanti dal de vostro allenamento. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril So hanno interrompere le preparative. Dvart le ragioni esatte sono il trenato Muratiak in tradina gut. I venti sclerida pli e il suente vuole Federazione da Balapè comunicare i risultati.
2: La meteo.
0: Eroz nirai sua in Svizzera ier in Grigione. Erschino da un di da bellezza al ciel, sarà dünner ci acquernà con nuvolas al prüm fines, più tard più spessas, ma i ven fitch ciatot. Senti la regione da qua era fin 32 gradi, in Zuri, Zotselva, fin 30 gradi, 23 e 27

0: La notte passata pers nola ad un contro la Spagna e per quale punto oz era un cordial buon dia
1: RTR unic e simpatic.
0: Io so potuto ottenere spogli per svizzers fino al finale.

0: Ja, schon dir, ja, sun pient cu spes sün terra, ma oz sgolaini, ent il mair sen del plet ent inguis mardi, ed es vainc de la setza gevüschün. Bun di!
1: RTL Impuls.
0: Oz con David Spindler de la Val Müstair.
2: Pilota d'un elicopter, quae dera messömisco puop. Schal elicopter de salvament nie in nossa Valminchetaunt, un evenimento extraordinari. Con quai ciao vivea giusta spera il piccino ospedale nei ad una vis, coce l'elicopter quelle ad una Alouette 3, se placcia, magari potrei saludere il pilot, fortuna complaina. Cioè mia fortuna significa per incinater un problema più severo da sandà, quai non fea parte da mesi in pisse mainz. Se vai sgoler, fascinazione. Più tardi loro hanno fatto naufragi e magari al cominciamento comprovare da nir pilot d'elicopter del militar. As ölz deren massa debels. Più tardi loro deri clare per me per fortuna non ha quai funziona. Quai fuss sco esser chauffeur da d'un camion, tot a di concentra 100% un viadi da cella d'una via in aune su io, e ogni staungel mort. Se vai sgoler, a dynamo fascinazione. Ossa impostit con chiter pro a succes. Ques più grands, girunz o uccès de rapina con alas schladadas, girs maestus, c'ha vista c'ha ques varaun. Combancia es varaun un ater focus, co c'ha jauves. Biaucit es la vista extraordinaria de Surignò, es più co facil più cenc scivezzen Pavel. A succes più piccens, a succes de chaunt, nervus, agils e svelts con chantuns e stortes acrobaticas, tuniam che non è sbunda tis perseguitar. Un paín possi incler a dicarus, scia quel e ses bab dedalus vessen propide da vair proada sa fabricer alas coi nuce e doda sgoler più arco prudaint, fincia la ciaira de las alas e salguada.

0: Burdin Nicolai con Silipse Furmias qui a pro RTR in Mar di Abanura in 10 minuti esi las 7. Nulli osas Philips ma in pa Furmias badi schon ein di mesvante.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: Ma il planet cresce un po' in la nervosità per questa sera alla Sdesh, l'ultimo ottavo finale del campionato mondiale da balapè. Svizzera contro Colombia. Ma città in giovelta moneta Gigi Descapitale la notte passata, punto balapè, vai o per la Lyonjo, se si usa un più tensione, sono per part fitch attractives. Giusto in quarto, andremo a 2-3 ore, si sta fino al Jeu Stati Uniti contro Belgia e Stati Uniti hanno perso con 1-4 contro la Belgia, di maniera per gli americani, e al turnier a fine, also, almeno in piazza a un perso americans podesse no Trumpi infantino a mo müder to qua ci descapita a soldim sitz non se sai mai pro questa ad es un buns da sorprendere ad una der ciao forza ci quel risultato veniamo müda in un 4 ad un per vide c'è la FIFA decide quai nu shine col bonder i al secondo della notte passata o della dersaira. Per Portugal è il campionato mondiale. A fin è un pers contro la Spagna con 0-1. Ma il più importante, almeno per noi, veniamo appunto questa sera, Svizzera contro la Colombia. Esce per qua sono un po' nervosins, ma i dà er motivo da allegarsi in quel lieu. In mezzo caso fa qua la nostra nata nazionale Murat Yakin.
2: Siamo voll fokussiert auf die Partie und freut uns, dass wir nach dem Finale hier in voller Hütte wissen, dass es mehrheitlich Kolumbianer geht. Das haben wir schon in anderen Partien gesehen, aber nein, wir werden dem standhalten und unser Spiel durchziehen.
0: Nein, ma ci es veramente questi avversari da questa sera la Colombia. Da più da qua a muovant la set qui a pro RTR. Des Mar di Abanura, come sai, va in questo dì.

0: Allora, Zalegra Alterson, in questa sera ho una massa nervosa per Zalegra.
1: 90 minuti? No! RTR vive il campionato mondiale da Balapè dalla Damaun alla Saira. Ed è durante la notte.
0: Hai impostato la notte ci venci desprolungazione e trara penaltis. E allora adesso è una lunga notte. Questa ottava finale c'è nu spettain be brama tra la Svizzera e la Colombia. Quest stadi sudamerican ci destraisiade ci grons punto surfaccia con la Germania e ci ha 52 milions abitanti con Joadesco Luis Diaz da Bayern München auni schoner Joades ci podessen far why a nostra nazionale questa sera da vendalas desch ci ci dai schlemo tot di interessante da la Colombia quai za tradeschossa Giancarlo Candinas in 90 minuti ma 90 secondes.
2: La capitale della Colombia, Bogotà, già è in 2640 metri sul mar. Ma per comprare, Bogotà già è circa sci alt, scol Pez Martínez al sul mar. E la Colombia dati varga 80 pievels indigens e venne discurriu tons lungats. 99% della popolazione discurre d'entone spagnol. Antuan al Balapoi dati alla Colombia in storia tragica. Andrés Escobar ha citato il campionato mondiale nel 1994 in autogol alla Colombia e 5 curdato alla fase del gruppo. Pochi di spitart, oggi è venuto citato Giu a Mietz Medellin. Il motivo è mai venuto sclerius del tutto. Fece probabile, oggi si è dentro un stau qui autogol. Se è morto a scolare il mondo del Balapoi, è stato toccato con simbol per enorme squinch alla violenza che regeva il sonno 90 e la Colombia. Il piacere di fare gol era intorno a lui e a tremendo.

Veda sperarci, tu non quisci sarà almeno una ad da più e c'è. La Svizzera Romancia tenirà spolgs questa sera. Tutta la Svizzera Romancia, nulla del tot. Noi si presentiamo un romancio che tenirà questa sera spolgs per la Colombia. Dalla 7.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? A Zernez candidesce Fadri Guler, puspei conta Domenic Tautsch. Al campionato mondiale de ballapeda ate il quartfinal, la Belgia contra la Spagna. E Laura Otz magari zupenten in pau nivels il Soleil e da qui revegne fino a 32 gradi chiaud. Iela set, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemen. A Zernez date un combat electoral per il presidio comunal il settembre. Fadri Guler de Braila annunzia che il candidato de Novemain scuola conferma in vers RTR. Già delle ultime elezioni del 2022 aveva Guler candidato, quel però senza successo. Lura aveva Domenic Tautsch fatto la corsa per il presidio. E lei vuol venire re-elegi il 17 settembre per un'ulteriore periodo d'uffici, quai insieme con l'ulteriore suprastanza. O sen l'exterior, en la regione della via de Hormuz en il prossimo Orient, al puspeda attacchias in navs de commerci. L'Iran aia seieta almain duas raquetas in navs civiles din ils americans. Duas navs aien venites donegiadas. L'Uffici Maritim della Grande Britannia conferma che un proiettile aia tutta una nave cisterna ed in fieus aia rodora, blessats naia dana jins. Le attacche mettono in domanda la convegna fra l'ombra tra il Stati Uniti e l'Iran con tangid il mezzo dur. L'Iran pretende taxes de transit in la via de Hormuz. Il Canada imposta tra il concern d'armamento d'Esch, ThyssenKrupp Marine Systems, fino a 12 novs sottomarins. L'incumbenza è in la valita de 62 miliardi euro e la più grande impostazione de sottomarins in la storia dell'impresa. E per il Canada si tratta della più grande investizione militare in la storia del paese. Il sottomarins è optimals per le aues arcticas. Insieme con la Germania e la Norvegia, poi il Canada la finale crea una flotta di fine 24 sottomarins. L'emprim sottomarin vuol l'interpresa tudescia fornire in 7 tons. Il costruito d'autos giapponese Toyota investisce più che 3 miliardi di dollari in un nuovo di produzione in Texas. In parte la produzione del pick-up Tacoma due bardia dal Messico e negli Stati Uniti. Uscirà fis Toyota il prossimo sonz radont 2.000 nuove piazze di lavoro. La produzione nel Messico resta in funzione. Con questo passo reagisce Toyota era sine squitch del presidente americano Donald Trump. Quello aveva decretato dazi in import d'autos e fatto più restrittiva la convegna commerciale con il Messico ed il Canada. Il presidente cinese Xi Jinping ha appellato a fare tutto il possibile per porgere git, senza che ha da greve malauras. Quello anche giunta in più regioni della Cina inondazioni e sbuvedicis. Almeno 15 persone sono morte, 9 sparite, e le autorità hanno evacuato 10.000 persone. Tali catastrofe naturali sono frequenti in l'intera Cina, con tutto lo Stato, con una parte più intensiva e dall'altra parte c'è l'ira pesante. Al campionato mondiale di ballapeda dat la Belgia la risposta sportiva, sin l'amnestia politica per il giocatore americano Follerin Balogun, che aveva visto nel Davos Gio la carta Kocna. La Belgia batte gli americani scandà con Balogun con 4 din. Da pausa manavano gli belgi con 12 din. Avanti aveva la Spagna guadagnà contro il Portugal con 1-0. Il gol decisivo marcò la 99 minuta il joker Mikel Merino sin in pass perfetto da Ferran Torres. Uscire venne tra il quart final Spagna-Belgia, quella è il venerdì prossimo. Dalla nazionale svizzera da ballapè dati nuove inquietantes del vostro nemen. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril So hanno su interrompe le preparative. Davart le ragioni esatte na il trenato Murat Jakin Tradina Gut e ci giunti in conferenza de medias. I vents clarì da pli e s'il suente vuole la Federazione de Ballapè comunicà ils resultats. Lo chiavel final Svizzera-Colombia da questa sera comincia les 10, temp Svizzer.
2: La meteo.
1: Oz fai aura dec sulle jiva. In pauvels da nivels pli spes ai il suente mezzdie la sera. Sin ils colms continuesce il vente sufflana dal nord-west. I venti audots confina 32 gradi in la regione de Quira, fino a 29 gradi in la Surselva e fino a 23 gradi in l'Engia di Nota. De maun esi 10 sulle jiv, con in pau nivels, la jevgia l'ura 7 sulle jiv. Le temperature van de maun e la jevgia a Quira fino a 30 gradi, a Mustea de Scuol ponins minci mai quinta con maximal 26 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ed es las 7:06. Ein und oldienti las novitats. Las Stadis Units han pers la not passada contra la Belgia con 1-4, però... Da tot quai ci descapita als últims dits, nu craia mo xeret vint de quel resultat. Un telefon de Donald Trump a Gianni Infantino i Sean stai 4-1 pels Stadis Units. Nulla non es plü impossibil, despe che quels noi omens zaunixeients.
0: RTR. Unic e simpatic.
3: Ed es mardi avanura, dice la Svizzera contro la Colombia e qua è grande tema la prossima mezz'ora. Division Bundi.

0: Musica nova da Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. In 20 minuti sono le 7:30, almeno ad una più da manif al io. E qui stan Charles Schweitzer, qui stan dal Portarout, beina ciao. La himna del balapè svizzera din rar stata ishe attuala da ciasco quiz diz sco oz quista saira al grand jö lotavel final svizzera contro Colombia. E approvo himna del balapè svizzera, quelle vengono da Bashi e di nuda ningiun concert in cia Bashi nu ciantes qui stock ci des justo quiz diz appunto da cia fici attuali ultima mainz el jö stat all'Open Air St. Gallen ier la dal al cianta i dal dedicia a nostra nazionale e è riuscito a fare un appello a nostri aders e a nostri trainer. Tai kleine Ada?
1: Liebe Mutter, liebe Jungs, ich sag ganz am Kalle, der Jungs ist mit, stolz an deine Schnee, hinter euch, Viertelfinale, Werfer, oder? Halbfinale, Werfer!
0: Fürs B, ja. Questa sera al prim stanno però a battere la Colombia e loro do l'Argentina e loro zinglais, hanno questo da fare. E anche il finale loro potessi venire un po' più greve contro i francesi o spagnoli. Ma questa è da tal portaini a ciò, al pocal. Forza. Ma il primo ha il nome appunto teni risponde questa sera contro la Colombia e qua fa un speranza er totes romances e romances. Tots? No. Un con garanzia nulla. Da più da dun ci tenirà questa sarà il spolz per la Colombia e c'è importante c'è il balapè a là. Tot qua e da più a muovant la mezza qui a Pro RTR. Un bel martigio, Vigi. Buon dì.

0: Mardias 7 da lulesi las 7:21 e Puls. Oh, vamo. 68.
1: RTR a Campionato Mundial 2026. Balapé, emozions ed analisis dal Canada, Mexico e dal Stati Uniti.
0: Ma qua col pulso mi daramo questa sera alla Zdesco, cioè la Svizzera Joa lottava al finale contro la Colombia. Una nazione intera si sarà davanti alla televisione spranza e tenerà spolz per Kobel, Chaka, Kanji, Mazambi e compagnia. Una nazione intera? Nulla del tot.
2: Si dice che è un po' in un contralauter, sono io però mi giusto, ho effetto buggiare nel team della Svizzera. Ah, ma scocca la Colombia e la Svizzera dati in un contralauter, Colombia all the way. È veramente un dilemma per noi. La Colombia gudogna, leider, che è in quel dilemma.
0: E qua dici Pierangelo Riviera, sia mamma è da Rabius al bab colombian e è un grandissimo fan da Balapé con due corsi ci battono in sé spet, ma non è un duldì, ci dà loro il duello tanto queste nazioni e loro più c'è per la Colombia. Pierangelo Riviera ha 36 anni, sta a Turic, ha vivuto desde 8 anni a Bogotà in Colombia e sa precisissimo ciò che il Balapé significa per la popolazione colombiana.
2: Fe cras, also sono in altro level. Se la Colombia guadagna in un portone pucal, per esempio in Coppa America, che hanno guadagnato con Vignons, così quasi nazionale fire tag. Alla Yeut, ha la Bobbia in Colombia, in cui ti ha la Bobbia, lui in cui ha la Zygska, fa il tuo vita in Tegmera. Allora balla poi il numero 1, sente la religione in Colombia.
0: E Clercio ci terrà questa sera al Jeu, però nulla a Bogotà, nulla a Turic, nulla a Rabius, per sé a Barcelona, là in giù c'è attualmente giusta. Se scor, batterà questa sera di meno per la Colombia, ma c'hai schas Svizzers godonia questa sera?
2: Questo è lui, c'è un Staatstrauer.
0: Hai per Pierangelo Riviera, tutto fa speciale, la patria da sia mamma contro quella da Sesbab. Svizzera, Colombia, questa sera la Sdesh. Emozions darai in mincia cas.
1: Il mondo gioca balapè, RTR, riporta.

0: Mardi e benurre in estat las 7:30, giavus un bundi, e anti las noitats vai osa per duels sportivs, ma un duel politic, dapü da Alexi Baselgia.
1: A Zernet stat in combat electoral per il presidi comunal a settembre. Frederic Uhler de Breile annuncia che il candidesci de Novemain scuola confermà in vers RTR. Giata le ultime elezioni al 2022 aveva Gula candidà, poi però senza successo. Lui aveva Dominic Touch fatto la corsa per il presidi. Al campionato mondiale de Balapè venne tra il quartfinale Spagna-Belgia, il 10 e il venerdì prossimo. Le Belgia non ha mai battuto questa notte gli americani con 4-1. Avanti aveva la Spagna guadagnato contro il Portugal con 1-0. Dalla nazionale svizzera da Balapè dati nuove inquietanti dal vostro allenamento. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril Sow hanno interrompere le preparative. Davanti le ragioni esatte, il trenato Muratiak in 3-1 got. I venti scleri da pli e il suente vuole la Federazione de Balapè comunicare i risultati.
2: La meteo.
0: Oz, non si dovrà neanche in giardinata, la jacca con plumina signerà nempe dappertutto ficciata. Erci non dà indi da bellezza, il cielo sarà d'una da ciacquernà con nuvole, il prim più c'è in finas, più tard, poi non quella di loro essere più spesse. Ma appunto i venti ficciati, anche la regione da qua era passa 30 gradi, fin 32, in Zuri sotto selva er fin circa 30 gradi, 23 fin 27 gradi in Zursesi e in giardina bassa, i agreables 23 gradi, oz, in engiadinata e al dai. Ah, l'attenzione quella cresce planet, l'agitazione è la Svizzera, io questa sera l'ultimo ottava finale contro la Colombia. Una nazione intera tenerà spranza a spoils questa sera per la nazionale. I er almain un tudaisch. Ci, chai, i se stip, amo avant las ot. Otz qui è pro RTR. Zagiovici mbundi.
3: RTR. Informativ e divertente.
0: Io sei Anni al Mar.

0: Ed es vainch dallas ottient il balapesa, te velesse in unis un ottaval final, sco per svizzersatz, dim per se, pütsch un mezzfinal. Schal sa otz, ott preteises, e lor ei hol domaun al final pel jackpot, ci des impli, cun e crabot non ha un tabos.
1: Il kicker is sis. Presentada folk. Vossa puttia del Vic in la regione.
0: Ronda Trions con Roman Niederberger da Flem Fidaz. Bundis Roman.
2: Bienvenuti.
0: Sa Roman non indulì del grand fan o del grand engagement per il sport da lotta, el trena a Sions Lotaders. Quasi con l'interesse per il balapè?
2: Oh, io ti interessa, a c'è mai mai per il club di balla l'ax, proprio bene.
0: Allora, questa sera, nix davanti alla televisione, non c'è la lieu della Svizzera contro la Colombia?
2: Beh, non si capisce chi venirà a quei giochi di questa sera. La Svizzera ha dato una Coppa Mondiale, lui... da facente il plisso non è con gli uccchi dati.
0: O se lui comincia per le 10, può dare prolungazioni, può trarre penalti. Paurs, questo è il nostro su relativamente bot, la benura. Fisco è un problema, se lui è così più lunch come mezzanotte?
2: Oh, lui si è dormito forse durante gli uccchi, ecco, lo so cos'è.
0: Speranci non dà motivo da sin romanzo durante gli uccchi, adonta i podes dar in lunga notte, sir Roman. Ha? Ossa, ci dai ci va ad El, al Svizzera speraini ci godonien, El naturalmente er, però in des runde trai forse un po' più difficile, però quando ce la mosafini in ossa da Spraunz ce noi vuoi forse domani pel jackpot, e quel ci dumbra spunkts, oz, qui è Stobia Faler.
3: Buondissa Roman, hai già visto un instrumento dentro il kicker in sis e buona fortuna in runde trai.
2: Grazie, Fetch.
0: Ok, e ci pranz, El Ersa Roman? Pront?
2: Yeah. Gut. Yeah, sono pronto. Yeah.
0: Un minuto a partire da dosso. Per il campionato mondiale da balapè dai amo due jus da tavola final.
2: No.
0: Fos a l'un cercla dur, ma in giovincisies è stato in grigione al pucciat de tutti i tempi.
2: No.
3: Giusto.
0: Le Pireneas zarecciaten al nord della Francia.
2: Yeah.
3: Fos.
0: Al più at pass d'autos della Svizzera e più at col più at pass d'autos della Francia.
2: Yeah.
3: Fos.
0: Oz comincia ad Ankara in Turchia l'incontro della NATO.
2: No.
3: Fos.
0: La Colombia è un paese vicino dal Messico.
2: Yeah.
3: Fos.
0: La capitale della Colombia è situata più at con Juf.
2: No.
3: Fos.
0: Toto Cotugno e spi Vilco Eros Ramazzotti.
2: No.
3: Fus.
0: Un dei spi grandi di Toto Cotugno è stato Ti amo. Ti amo. Oi, ha?
2: Oggi io completo le scouts.
0: Ci design, e la io ho la prima iada, io ho finito il grandius, ma qua è mossa l'esperienza, ci comincia con un tal verm, e allora per più zatira qua, e allora un po' in tras. Tobia?
3: E sto a dire, e non è udia l'ultima risposta in Andrei, dare quello un sì o dare quello un no?
0: Ma una risata, Dari.
2: No, di una risata, Dari. E mai un po' capevole, e mai un po' capevole da mondo. Non te si trovavo in dol matcher.
3: Ma el po', per essere corretto, gli stessi a dire sì o no.
0: In dol matcher, provaini da installare in avvenir, scopro la televisione, teletext 333. in del radio, ha?
3: Quello non è naturalmente Bastia. La giusta era in giugno, cercladur 2026, e sto in grigium al più ciot da tutti els temps. Lo ho di na e quello è corretto, al 2013 era ence più ciot. 22 come oggi gross, era quel mais in media a cura, qui stan deran qui B in parentesis 20,9 gross in media. Mm-hmm. E tutte le altre Non sono idus tenor plan.
0: No, non sono idus tenor plan. C'è idea, amo, interessante, la capitale della Colombia, Bogotà, è su 2640 metri sul mare. Azzo più alto, col più alto comune ci disabita durante tutto l'anno della Svizzera, o la frazione.
2: Oh, no, poi
0: è per te. Iuf, ben preciso. Iuf è su Bogotà, 2640. Roma, io dice però... L'istese una premiera gratiata, el gudonia 14 bons, 140 francs, eh?
2: Super, grandius.
0: No, per ir a comprare in telora buones robas e sperain che la Svizzera fa questa sera, cioè qui non è rispettivo, ma la prova generale, cioè quella va a inti la schiaccia, se loro si adunano un buon segno, e c'è che la Svizzera godogna.
2: E c'è che lo sperai,
0: no? E c'è che la Svizzera godogna questa sera. Preciso. Sa Roma, non ti ni plagiar? E... E se è stato l'ultimo a cialaio al Kikerises, o da se dice, no, forse c'è Rish, da c'è neada.
2: Forse un provo, lo nega. Per il momento va a fondo Kikerises.
0: Ok, guarda. E allora, ringraziani per la sincerezza. E Giorgiana del, un bellissimo di San Romano. Ah, grazie, Rish.
2: Grazie, Rish. Grazie,
0: Rish.
1: Il Kikerises. Presentata Folk. Vossa puttia dal Vich in la regione.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? A Zernez candidescha Fadri Guler, puspei conta Domenic Touch. Al campionato mondiale de ballapè date il quart final Belgia contra la Spagna e Laura Oz magari zumpetten in pau nivels il Soleil e da qui revegne fino a 32 gradi chiaud. Jelle Zoc, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. A Zernez date in combat electoral per il presidio comunal il settembre. Fadri Guler de Breil ha annunziato che il candidato di Novamain scuola confermata in vers RTR. Già delle ultime elezioni del 2022 aveva Guler candidato, quai però senza successo. Lui aveva Domenic Touch fatto la corsa per il presidi e lei vuol venire e leggere il 17 settembre per un ulteriore periodo d'uffici, quai insieme con il ulteriore superstanz. O sen l'exterior, en la regione della via de Hormuz en il prossimo Orient, ai puspeda attacchas in navs de commerci. L'Iran ha seta almain duas raketas in navs civiles, din ils americans. Duas navs ha invenides donegiades. L'uffici maritim della Grande Britannia conferma che in proiectil haia tuciaina nav cisterna ed in fieus aerodora, blessats naia danegins. Les attacchias mettono in domanda la convegna fa l'ombra tra il Stati Uniti e l'Iran con tangid il mezz cercladur. L'Iran pretende taxes de transit in la via de Hormuz. Il Canada imposta tra il concern d'armament Tudesk, ThyssenKrupp, Marine Systems, fino a 12 novs sottomarins. L'incumbenza in la valita de 62 miliardi euro e la più grande impostazione de sottomarins in la storia dell'impresa. E per il Canada si tratta della più grande investizione militare in la storia del paese. I sottomarins sono optimali per le aue arctiche. Insieme con la Germania e la Norvegia poi il Canada la finale crea una flotta de fino a 24 sottomarins. L'imprim sottomarin vuole l'interprese tudestia fornire in 7 ons. Sin la Cuba è l'intera reita elettrica curdato insieme ir. Pass per pass an le autorità cominciare fa il provvedimento. L'imprim indrizzo importante sco ospital e centers per la produzione de mangiatives sco gestionade dalla reita comunità. Finir conta saira e ridentan sulet pusaivel da couvrir in pecien del besin d'elettricitat della capitale Havana. La ragion per l'interruzione massiva è anche non clara. Si se tratta dell'ottiav la interruzione della forza elettrica da pil ottobre 2025 e la terza da quest'on. Il presidente cinese Xi Jinping ha appellato a fare tutto il possibile per porre regit senza che ha da greves malauras. Quelle anche giù in plire regioni della Cina, inundazioni e sbuvedicis. Almeno 23 persone sono morte, 9 sparite e dalle autorità hanno evacuato 10.000 persone. Tali catastrofe naturali sono frequenti nell'intera Cina, con la Stat con d'una vart pliev intensiva e dall'altra vart cialira pesante. Al campionato mondiale de ballapè dat la Belgia la risposta sportiva sin l'amnestia politica per il giugada american Falerin Belogun, che aveva visto nel Davos Gieu la carta cocna. La Belgia batte gli americans canda con Belogun con 4 din. De pausa manavano gli belgis con 12 din. Avanti aveva la Spagna guadagnata contro il Portugal con 1-0. Il gol decisivo marca in la 99 minuta il joker Mikel Merino se in pass perfetto da Ferran Torres. Uscire venne tra il quart final Spagna-Belgia, quella è il venerdì prossimo. Dalla nazionale svizzera de ballapè dati noves inquietantes del de vostre nemen. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril So hanno interrompere le preparative. Dvat las rajuns exactas na il trenada Murat Jakin tradina got e ci giunt in a conferenza de medias. I venc clerida pli e sil suente volle Federazion de Balapè comunicia ils resultats. La chiave final Svizzera-Colombia da questa sera comincia las dies temp Svizzer.
2: La meteo.
1: Oz vai aura dec sulle jiva. In pauvels de nivels pli spesa il sentimets di ele sera. Sin ils colms continuesce il vento soufflana dal nord-west. I venti audots confina 32 gradi in la regione da Quira, fino a 29 gradi in la Surselva e fino a 23 gradi in l'Engia di Nota. De maunesi dec sulle jiv con in pau nivels le jevia allora savent sulle jiv. Las temperaturas van de maunele jevia a Quira fino a 30 gradi, a mustee de scuol ponins minche mai quintacum maximal 26 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: In es las otis es. E davant nu una mezz'ora con Blair a musica d'alta radar era un toccia Blairs che ne userà un ischè.
4: Good morning America, how are you?
3: E ho erci andul di City of New Orleans. Da Fitch Blair's versions de quist tonk covers Johnny Cash, Willie Nelson, ma da era una version tudaischa con questa melodia. Cioè, io sono sicura, c'è minciuni minciuna a chandul di una iada. E quella sta in il centro qui, però RTR mo avant les 8:30. Mes nom Livio Foffa, se già vision bundi.
2: RTR. Mes radio. Mia lingua.

0: Toti Vanciun, si io sa dal Danico c'è una canzon politica es avanzada ad un sempervert, un evergreen, ci va per hits de sta.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Questa melodia qui che noi ci abbiamo in tots.
2: Good morning America, how are you?
0: Il talk City of New Orleans, un classico di Steve Goodman, ha scritto dal 1971. In quella era per criticare la politica del presidente americano, in quella era Richard Nixon. Ma da questo dai appunto era una versione tudaiscia, cioè minciun e minciuna che gnoscia o ha almeno son garantì in ada d'urdì. Quattro anni più tardi, dal 1985, hanno ebbe un moderatore tudaisci fatto or da questa melodia in toc de cult, nulla politic, nempe un hit da sta. E questa sta non è forza adatta, ma quel vegna d'una dovrà ci dà stats freides con plövia e grand desideri da solai nempe. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Claire da ci, da Rudy Carell, il grand moderatore, entertainer, e appunto ciauntatu, non ciaunt autor, d'impresa ciauntadur, un des grandissims però della televisione, in il territorio della lingua tudaiscia, si è emissions am laufenden band, Herzblatt, lass dich überraschen, i sieben Tage, sieben Köpfe, und scritti die storia della televisione, piseren per sondes seires con vies vödes. Oz, avant mein chance. As set de lüln del 2006 es l'olandais cul accent charmant mort e quai be con 71 ans. Ma ses hits, quel viva in avant e di darà erdaccio stats, c'al sarà più adatta

0: RTR, di stat las 8:30. Ura per las lingias grosses de questa banura con Alexi Baselgia.
1: Turic è la seconda chiara città in tutto il mondo per persone benstantes. Pli alza in il scotch da viva mo a Singapore, qua mossa l'index Julius Baer Lifestyle Actual. Resguardate veniz il scotch per mantenere in standard da viva elevato. Al campionato mondiale da Balapè vengono tra il quartfinale Spagna-Belgia il 10 e venerdì prossimo. La Belgia ha nominato un battì questa notte agli americani con 4-1. Avanti aveva la Belgia guadagnato contro il Portugal con 1-0. Dalla nazionale svizzera da Balapè dati nuove inquietanti dal Davos trainement. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril So hanno stu interrompe le preparative. De Vattles raggiunse exacte se nel trenato Murat Jakin Tradina gut. I venti scleri da pli e si suente vuole Federazione de Balapè comunicare i risultati.
2: La meteo.
0: T-shirt di Ciaccia Quarta o Sciomot Pient Sciocca bastan o zinira nempe ciad. Erscinu da un di da bellezza al ciel sarà nempe ad una del ciò quernà con nuvelas al prim fines più tard er più spesses ma i vegni appunto fitch ciad anti la regione da quaira fin 32 grazi in Zuri Zotselva er fin 30 grazi 23 fin 27 grazi da oz in Zursesi in Giardina Bassa i agreabels 23 grazi oz in Engiadinata. La seconda onda di Chalurs ha cominciato e arriva al più tardi oggi per noi e la durerà eramo in tempezza.
2: RTV.
3: Mes radio, mia lingua.
0: Con lunch e con chat genera questa ada. Noi andiamo con SRF Meteo. Le risposte scoprono qui a Pro RTR. In Mar di Abanura.

0: Un des grands della musica italiana festeggia giozza set dell'Ulces. 83 aval anniversario.
1: Lasciatemi cantare.
0: Con questo alza fascinato.

Clerci, oh. Toto Cutugno, nasce a 7 da Lul dal 1943 a La Spezia, un des grands della musica italiana. In Pasco, in double espresso a mezzanotte, se sa, veramente si va a Blair, ma se piglia loro li stessa moin. E con l'italiano gli ho fatto un toc, c'è tutto scrivendo lungo, ci ha un temperamento italiano, donta ci sono ben due plezzi italiani, nempe pizza, prosciutto e amore. Hai, sia musica non era in certo senso mai cool, più c'è un charmante sco ordine sciacca fatta su un pasco in moderatore di televisione italiana das 1980. E forza gli sta per vita qua il successo fino al dito d'oz. E qua noi li abbiamo in Italia dal 1992 a Toto Cutugno, per esempio, guadagnà l'Eurovision Song Contest. E quel toc da Glaini osa interi d'intrat. Pel 83 aval da Toto Cutugno, osa qui con

Todo cotunio ci fece già sciozzis. 83 anniversari in idol dio sinsembel. Insieme, e a proposito, insieme, insembel, ja, in direzione, avau mezzdì, in sesmi.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelles nov, io son Alexi Baselgia e quai dati da nov. Pli che 500 scolaras e scolars han dumagnà l'admissiun en ina de las nov scolas medias grischunas. E vivere turicchia vegni pli chiar, per fin per ils rics. L'interesse per visitare una delle nuove scuole medie grigiune si resta più o meno tutt'ina, come prima con l'anno passato. 883 scolari e scolari hanno absolvi il fevereto e il marzo gli esamen d'admissione, 33 di più il 2025. Qui comunica l'ufficio per la formazione media superiore del grigiune. Passare gli esamen per venire ad una delle scuole medie alla finale 540 scolari e scolars, più abbonamento 2/3 delle interessenti e delle interessenti. Turic è la seconda chiara città in tutto il mondo per persone ben stante. Più alto sono i costi di vivere a Singapore. Uscì è Turic si muoventa per 3 piazze in sì, compriva con l'anno passato. Quai mossa l'index Julius Baer Lifestyle Actual. Resguardats in venizia ils costs per mantenere in standard de viva eleva. Chiare a Turic comparia global mein, consont la proprietà d'abita, velos, tasches de maun e prestazions de sanedat. En compreiazium favoraibles en per conta scolas privates. Il presidente cinese Xi Jinping ha appellato a fare tutto il possibile per porgere dit senza che ha da greve malauras. Quelle anche giunte in più regioni della Cina inondazioni e sbuvedici. Almeno 23 persone sono morte e le autorità hanno evacuato 10.000 persone. Tali catastrofe naturali sono frequenti in l'intera Cina, consonte la stat con d'una parte più intensiva e dall'altra parte chialira pesante. Sin la Cuba è l'intera rete elettrica crudata in sei maniere. Pas per pas hanno le autorità cominciato a rifare il provvedimento. L'imprimi indrizzi importanti sco ospitals e centri per la produzione di mangiative sco gestionate dalla rete a comunità. Finir conta saira e ridentan sulet possibile da couvri impacien del bisogno d'elettricità della capitale Havana. La ragione per l'interruzione massiva è anche non clara.
2: La meteo.
1: Ho 2 ore dec sulle jive. In pauvels de nivels pli spes ai il suente mezzdi e la saira. Sin ils colms continuesce il vento sufflana dal nord-west. I venti audots con fine 32 gradi in la regione de Quira, fine 29 gradi in la surselva e fine 23 gradi in l'Engia di Nota.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Sui Aochon ho mangiato una torta. Torta d'anniversario, forse da fatta Cici festeggia Ozzas 7 dal 7 del 26, l'Ancivin speciale, 7 dal 7 del 27, Quiston 7 dal 7 del 26, Cici festeggia Ozzas anniversario, Cici Nugra, Tolaini, l'ora delle 12 e mezzo. Quai Zatradini, Justa, Scoprossum. Flotte, esce di nostra compagnia, allegra mangi.

0: Gianni Chanet con ciel blof, ciel blau, dai oz in grigiun, i per un o cella splendura oz al solai a un paim più ferro.
1: La cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuol. Il bogno con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: 0800 20 25 30, se vuole andare tras una gratulazione, se vuole farti un'idea da comprare un regalin e lo tramettani nu per voi un regalin a 15 anniversari. Per 4 persone hai schon 5 gratulazioni. Al 20 anniversari festeggia oggi Romina Neff a Ramosch. Augustin Beli a Sagogn festeggia oggi 65 anniversari. E non è l'unico che festeggia oggi 65 anniversari. John Battista Bass a Curaglia può festeggiare oggi 65 anniversari. E John Battista Schmidt a Riom fa festa oggi senza 80 anniversari. Sincere gratulazioni, Cici, gratulazioni a voi. Dal daut, oz, da vendelas 12 metz, inclusive manch saluts e giovus musicals. Niosa, dani liber las lingias 0800 20 25 30. Chavolaut, regala radinciun, ciauz anniversari, la cupala, la scagliola. 0800 20 25 30.

0: tempo tra dir la cupala de dots quella va in Engiadina Bassa.
1: La cupina.
2: Presentato il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Al telefono è Yvonne Andri de Dardez. Buondì Yvonne.
3: Buondì Livio.
0: Yvonne, in giù va la cupala, a chi va la cupala?
3: Io avessi ingratulato la nostra biabia fin Andri, per due già l'anniversario.
0: Mm-hmm. E giovuger?
3: Posso te veler?
0: Ah,
3: eh? Fin non è idendo te gratulation per te due già l'anniversario, te giovuger tutto il buon, e ci ti resti sin chiarin cordialinsco finosa, che tu possi aldere belle vacanze e do un buon cominciamento a scuola. A scuola. E il valso quest'anno prima comincia la scolata io a scuola.
0: Ah, e allora mudi in paese, eh?
3: Sto lì. Ah, quindi non si deve qui, eh?
0: E la vostra vacanza? Fin va la lavoro durante le vacanze? O...
3: Ma ora è lì in tante ciump di hockey.
0: Claire, in rete in giardinais, è l'ossa ciump di hockey.
3: E loro muovono i gambi da Andriso, quel da Flavio, eso.
0: È preciso.
3: No, e da allora vale a mo per infarlegnam a mo a laura o tra faccio più testo in padinzaia a scuoce qua in loro.
0: Assolutamente. E coesi crala c'è fin ciutarà questa sera a lieu Erschalese più fan da hockey sin glaccio a lieu della Svizzera contro la Colombia.
3: Mi ha creato un hyper ed c'è quasi un air fence.
0: Appunto, basta. In giù è questo ciò da hockey?
3: Deo scuola.
0: Ah, e allora venga la chat.

0: Musica nuova da Gioia Marlin, Two Lovers, avon quattro dits alla dottora quest nov tocchi. Qui pro RTR dai ben botte nov moderatur, uri temp. Tobia Faler, surpiglia in pac moments, Tobia, c'hai un per punti da TMS, un dollars nove e mezz.
1: Qui vengo un po' filosofico e qui vengo un po' sportif. Sportif, vengo giusto zio alla mezza, corso giovens nos gioia della buonura del campionato mondiale da Balapé, e rozzi al bot quisco. Nous descrivens una situazione leggendaria da un campionato di passò e vous potete provare da ingiovenir da CGE rispettivi campionati. Ciò che si tratta, Cici sola risposta guadagna a scuola di una CM Franks, quel gioi giovens intorno a 20 chance di dis. Cievela di dis, venque musicali, nous udins a profis de musica e lur musica prediletta, elsens disen per se c'è la musica ci udins tils tocia, tils inspiresce e filosofic, venque definitiv cievela zündes. Lura voc que pel sen della vita al tema dell'emissione Vita e Creta nous vens domandò gli ad giuvna c'è ci des per els al sen della vita.
0: Tot quai e da plu da vende las nove metz con Tobia Faler. Da mia varsi si stat quai mes nom Livio Fofo stambain, resta in nostra compagnia e iutai las orelias.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Landsmusik cun vos Radio de Stet, quist bel di de Stet in ocella nazionale Svizzera da Balapé, giovel giu dat ocevel final al championedi mondial contra la Colombia. Il match comincia questa sera alle 10 e Cici tegna al Polish alla squadra di Murat Yakin. Può giusto tenere al Polish a qualsiasi telefono nostro l'ora giusta per il nostro gioco della buonura, al gioco della Valapè e non ci chiamo per ingiovenire situazioni leggendarie dei campionati mondiali passati. Questo poi è Rosder ciò guadagnare 100 francs al gioco giovens in fra i prossimi minuti. Mio nome è Tobias Faller ed è tegna al Polish a tutti i telefoni e provando a ingiovenire la giusta risposta.

0: Amy MacDonald, is this what you've been waiting for? Al radio c'è metter un mensch. Dis 9 minuti, se si dice. Oase anche tu nus già da ciò per Balapé. Oase puras giuver or vos savair da Balapé, quale sos important. Enti nos giu da Balapé dalla bonura. E rons poco ci guadagnir 100 francs.
1: C'è moment. Dal campionato mondiale da Balapé sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch.
0: Eroz Udins, trais inputs da d'un moment del campionato mondiale da Balapé, ci ho scritto in storia da Balapé. La domanda è: c'è un moment cercens precis? Che cosa sono i trais ciavazzins?
3: Il è stato in del Zeus il più discutato del campionato mondiale. Blairs decisions disputables an marca il geo. Suenter 90 minuti, pari.
0: C'è moment de Balapé is cerciò. Ose spo guadagnir 100 francs e 30 tos ci guadagnan al geo fin als 19 lull. Ven Lorenzo Fattore ci guadagna tiers erenci un tricot della nazionale svizzera con le sottoscriptions de torres giuveders 9-20-25-30 scecraiais de savair c'è moment de Balapé cercens 9-20-25-30 che cois al momento non ci potrai telefonare e prover da guadagnir quels 100 francs. Le lingias quelles sum avertes volens godere se qualcun so c'è momento de Balapé ciò che potrebbe essere e mi pais c'è se qualcun vuol guadagnir 100 francs ci piglia in me al telefonin telefona su 9-20-25-30 e Shana, allora giovedì da me, la prossima ronda. Due candidati, pigliens incontro, so che ci prova. Le lingias sum avviertes, ed ence non sclingeque, e creace tutti sum ori liber, o in vacanze, o vide lavorer. Quello vuol dire che giovedì da me, la prossima ronda da nos, giù da Balapé della Buonura, c'è momento al campionato mondiale da Balapé.
1: C'è momento.
2: Presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas dies, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. Pli che 500 scolaras e scolars han dumagnà l'admissiun en ina delas nov scolas medias grischunas. E vivere a Turitia veni pli chiar, per fin per ils rics. L'interesse per visitare una delle nuove scuole medie grigiune è restato più o meno tutt'ina, compreso con l'anno passato. 883 scolari e scolari hanno absolvito il fevere e il mars gli esami di admissione cantonali, 33 di più che il 2025. Qui comunica l'ufficio per la formazione media superiore del grigiune. Passare gli esami per venire ad una delle scuole medie alla finale 540 scolari e scolars, più o meno due terzi delle interessenti ed interessenti. Turitia è la seconda chiara città in tutto il mondo per persone ben stantes. Più alto è il costo di vivere mo a Singapore. Uscire e Turitia si muoventa per tre spazi in sì, comparia con l'anno passato. Qui mossa l'index Julius Baer Lifestyle Actual. Resguardati sono veniti i costi per mantenere il standard di vita elevato. Chiare a Turitia compria globalmente, con sonte la proprietà di abita, velos, tasche di maun e prestazioni di sanità. E compria un favorevole in per conto scuole private. A mezzo in una situazione internazionale tendida, si radunano i chef dei paesi della NATO, Ozze de Maun, per l'Urinskonta Supreme nella capitale turca Ankara. Teme entrante raute ulteriore gita miliardi per l'Ucraina e la domanda se il paese vengono a frida con il presidente americano Donald Trump. Trump ha dina puspe criticia quant che gli partenari europei della NATO datan ore per la defensione, malgra che queste expenses en crescides claramain il devos tem. Sin la Cuba e l'antira reit elettrica crudada en se manier. Pass per pass an las autoritats comenza a refa il provvediment. L'imprimindritz important sco ospitals e centers per la produzione mangiatives sco il gestionader delle reit a comunicia. Finir conta saira eridentan sulet pusaivel da couvrir impacien del besin d'elettricitat delle capitale Havana. La ragion per l'interruzione massiva sin la Cuba è anche non clara. Si se tratta dell'occhiavla interruzione della forza elettrica da l'ottobre 2025 e la terza da quest'on.
2: La meteo.
1: Oggi fai aura dec sulle giva. In pauvels de nivels pli spesa il sentimento di ele saira. I venti audots confine 32 gradi in la regione da Quira, fine 29 gradi in la Sorselva e fine 23 gradi in l'Engia di Nota.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Al mardi, culcianel rumensch, curzevales desch, sprechevais vacanzas, esche novais in giunes vacanzas, cias sentis al menu posco in vacanzas, con questa bellura. Al soundtrack tier sclapaister nus, mia nom Tobia Faller, in avent un pacific ans mesdì in nostra compagnia.

0: To Athena, con se chansum heba, una chansum che la musicista zveis arcomandas cu inspiracium, che chansums da d'otters profis da musica ci meritessen erda più attenzium, ans presenta To Athena als prossims dis, ad una cevelas dis, cosum quistas ondas, todas deutsches as potaglier cieva online sin rtr.ch.
1: Che taidla la scena?

Rouge insieme con Mathieu Stöhl a partir in mardi ans mesdì ed in un per minuti guardens già c'è ci des odds ent il calendar dat evenements e che co es Lost Frequencies Reality

0: Al programm Rumänsch in Mardi vers Gianter. Oz es un bel di da steht. Quenu stuveis esser un gün problem, oz in sede chatter un passatemp pacific a ciot o era sumbriva o tuas duas, per si ci voglio stese un piccion input. Cois al calendar dat eveniments.
1: Il calendar.
0: Un eveniment vens cu input de quist mardi al 7 luglio. Nempe al tavolin rumensch de quista saira alla 6:30 Turic al ristorante Weisses Kreuz di men alla Crujalva de Turic. Un iscunt rumensch organizzò dall'Union Rumencia della Bassa URB. Ci des mince prim mardi del mais, pigliandor in schnir al tavolin rumensch quista saira alla 6:30 al ristorante Weisses Kreuz a Turic.
1: Il Calendar.

0: Mardi versus Ündisch e duosse venke schwelt sportiv gotter nus.
1: Canada porta il glatsch, Mexico la celira, il Stadis Uniz la show, ad RTR il scorz.
0: Questa sera alle 10 giorni al Svizzers al campionato mondiale l'urgiodet oggi il finale contro la Colombia. Quel match è poi a guardare pubblicamente Zur Savognin e il Rockies Beizliter Florina Tommen. Rockies Beizliter viene un lui per fare apreschi. Questa steht durante il campionato mondiale e è un lui da public watching.
2: Ja, che è aus der Stadt, ci viene ben duro e la tende super mi sa lì zu adain, con bar e con le meses e le mie fragili idee da fare. Allora, di Svizz, la Svizzera, è adesso super.
0: E Florina Tommen spreche naturalmente che Gers vengono a guardare er questa sera.
2: Noch zwei Snacks, con Pommes, Flammkuchen oder Hot Dogs.
0: Guardare questa sera il match in compagnia con Rockies Beizli Zur Savognin e lo spoiler giusto dir giù tips.
2: E so, er deckt die Cigudogna, allons reiva eint etter den Topf, etchens Cigudogna lora die Final, in faci auslösle, allons vien en Gucci per 500 francs.
0: El tip personel de Florina Tommen es quisco?
2: La Svizzera. I crei 2-0.
0: Florina Tommen ci sposa questa sera in public watching al Rocky Spitzli Zur Savognin. L'usteria è avvierta da venta alle 9, al match comincia alle 10, quando in servizio de taxi.
1: 90 minutes? Na, der RTR vive il campionato mondiale da Balapé, dalla Damaun alla Saira. Ed è durante la notte.

0: Vusta gleis al Chanel Rumänsch in Mardi Versles Undisch. Hei, oz is el set lüll, oz wo l'impuls surde d'un desideri.
1: RTR Impuls.
0: Neppe un impuls sur dal desideri de svuler. David Spillner de la Val Müstair cugnuoscha quel desideri già da spö c'al der un ifent.
2: Pilota d'un elicopter, quai d'era messo misco pop. C'ha l'elicopter de salvament nie in nossa Val Müstaunt un evenimento extraordinari. Con quai ciao vivea giusta spera il piccino ospedale nai ad una vis, coccia l'elicopter, quelle ad una Alouette 3, se placcia. Magari potrei saludare il pilota. Fortuna complaina. C'è mia fortuna significa per incinater un problema più severo da sandà, quando non fa parte da mesi in pisa mainz. Se vai sgolar, fascinazione. Più tardi loro hai fatto naufragi, se magari al comandamento comprovare da nir pilota d'elicopter del militar. As ölls deren massa debels. Più tardi loro deri clair per mai per fortuna non ha quai funziona. Quai fus sco esser chauffeur da d'un camion. Tot a di concentra 100% un viadi da cella d'una via in aune su io, e ogni staungal mort. Se vai sgolar, a dynamo fascinazione. Ossa impostit con chiter pro a succes. Ques più grands, girunz o uccès de rapina con alas schladadas, girs maestus, c'ha vista c'ha ques varaun. Combancia es varaun un ater focus, co c'ha jauves. Biaucit es la vista extraordinaria de Surignò es più co facil più cenc scivezzen Pavel. A succes più piccens, a succes de chaunt, nervus, agils e svelts, con chantuns e stortes acrobaticas, tuniam che non es bunda tis perseguitar. Un pain possi incler a dicarus, scia quel e ses bab dedalus vessen propide de vair proada sa fabricer alas coi nuce e doda sgolar più arco prudaint, fincia la ciaira de las alas e salguada.

0: Avais vus ingiavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

0: las novitats ter RTR.
1: Ielas indisch, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov. Pli che 500 scolaras e scolars han dumagnà l'admission in una delle nove scuole medie grigiunas. E la NATO vengono insieme ad Ankara in una domanda cardinale e c'è intenzione che Trump ha. L'interesse per visitare una delle nove scuole medie grigiunas è restato più o meno tutt'ina, compresa con l'anno passato. 883 scolaras e scolars han absolvi il fevred il mars ils examens d'admission cantunals, 33 de pli che il 2025. Quei comunicesce l'uffici per la formazione media superiore del Grigiun. Passa ils examens per venire ad una delle scuole medias an la finale 540 scolaras e scolars, pi abbonamento 2/3 delle interessentes e dels interessents. Ihr sind mit dir ein Dassen in Pastel vorn in einer Kollision tranter dus Vehicles, in einer Person venida greif blessada. Sin il Trajekt la Linie Lunge voulev in Automobiliste de 27 an surpassa in einer Camionette. Il medem Moment er in Töfiste 59 ans wieder surpassa tant l'Automobiliste, Schola Camionette, schrive la Polizia Cantunala. In Konsequenza sei il Töfist veni giut via e cupicia. In elicopter dalla Rega a trasportare il greif blessà in l'ospital cantunale a Quira. L'idea che le sofferenze di violenza sessuale sorvegnano danese dall'assicuranza d'accidenti a sorvegni blerre sum positive in la consultazione. Sull'etema in la PPS la refusa la proposta del Consiglio federale è il tema di più lavoro e di più costi. Abus sexuals de persunas senza scientia navalen finos becs co accident. La midada dalla legge devat l'assicuranza d'accidents duai procurar che dons de sanedazzo inter abus sexuals vengen sorpiata moda unitara dell'assicuranza. Ed anche in l'exterior, a mezzi in una situazione internazionale tendida, si radunano il chef del Spajais della NATO, Oze de Maun, per l'Urinskonta Suprema in la capitale tirca Ankara. Temes entrante rauta ulteriore gita miliardes per l'Ucraina e le domande se il Spajais vengono a frida con il presidente americano Donald Trump. Trump ha di ne puspe critica quant che ils partenaris europeis della NATO datan ora per la defensiun, malgra che questes expenses en crescides clermain il de vos temp.
2: La meteo.
1: Les proximes uras esi fix sulle jiv, en il decurs del sentiments di date l'ura in pau da pli nivels. Per part va in vent moderà. Les temperaturas van oz a cuira fine 32 grads, a scuol fine 28 grads e a Samurezzen fine 23 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Pacific Tresaltenda steht col Programm Rumänsch, kurz eva la Sündes, Edi Giaoas, bum appetit. Erscho que dure enches char su in ura, ma que nu va, ma que nu fa d'ande sviluppir Giaoas un po' in appetit. Sprescho que da l'ura tertuas col sose bum. Esum al Tobia Faler, floce esses in queste zondes.
5: Con buona musica, tras la

0: Despa so las undas in mardi al set Lügl, che es al sen della vita? Una domanda extrem profonda, quella ed otras domandas profondas della vita fo RTR durante la stet agli giuvna. Un cercio rispostas es un che s'cognosce per vide si es chansums. John Carriget dalla band Omis Dus, el is un ci cerca ad una al plagiar.
1: Plagiar, sto ad ina puspe vigni a von. Segi quei alle spinces causas e forse alle grandes causas della vette.
0: Da più da delle da sias emozions e forse er mes giurezes udins in quest'ur ans gentir cos in quistes ondas.

0: Pacific 3 la steht, che cos vos radio da steht rumänsch, o se giusto sto la mezza. La Lexi Basel, gians da o se giusto svelt una survista delle novità.
1: Il favrei ed il mars han 883 scolares e scolars absolvils examens d'admission tunals per visitare una delle scuole medias grigiunas. Quai en 33 de pli il 2025 scolofizi per la formazione media superiore del grigiun scriva. Il plan che le sofferenze di violenza sessuale sorvegnano danese dall'assicuranza d'accidenti a sorvegni blerre su un positivo in la consultazione. Sull'etema in la Partito Popolare refusa la proposta del Consiglio federale e il tema di pli lavoro e di pli costi scins ad attesa la legge davart l'assicuranza d'accidenti. La differenza tra la paia la pli alta e la paia la pli bassa è puspe crescida ils devos diagions. Intanto che le entrate di persone che guadagnano più blere sono aumentate e le entrate di persone con paies più basse sono riducite, come risulta di una ricerca dell'Unione Sindicale.
0: La meteo. Oggi è mesdì e da me splendura su Venzel sull'Alt, tra i trenti compirono forse per nuvoles, da me mi postuto in Grigium del Nord, la temperatura arrivò su un agreabile 32 gradi la Regione de Cuira, a scuola d'occa fin 28, a Samurezzen fin 23. Da me è simil, con fin 29 gradi la Regione de Cuira, dalla Vardel Sud in Mesolcina d'occa da me fin 35.

0: Texas, Say What You Want, vers la posa da mezzdì, ans las dudas. La band Omis Dus ha publicato già più sporta Tums, despeu ciò che do quella band, la band doca despeu 2006. Trais albums, un cudes, col titel Giuru e Roro, con chansums, surdet amicizia ed acceptanza sun comparias. Gino Carigette es unamitet dal duo ed Elens ha quinto cecitil inspiresha.
1: Creschon parts della vetta. Seggi queste situazioni, ni ebbe fase, schins fa cada tras. Per me è schon importante, con quel che ho astelge e canta per un monge con mia band, de prendere in causa c'è personale de mia vetta, che ande fa con mia vetta che et je bid transporta quel sentiment, a quel spettrat che vai con mia voce incontra no, in forma de dine canzone.
0: E con quelle chansons vol al duo Omis Dus fer plagiar. Es fa musica ter differents festivals, qui stan al Open Air Lumnezia. Quellot es faccia plagiar, surdel plagiar e si rolla per sia senda la vita, dis Gino Carigette che co.
1: Già, io crei schon, ti stas ve plagiar, ad io crei in sa ebo plagiar, in sa ausa, per esempio, se c'è quella sena dat, che ebo bien, o anzi c'è ebo de certes causas plagiar. Anzi, crei il plagiar, asce, sto dine puspe venia von. Seggi quei alle spinches causes e forse alle grandes causes della vita. Also, per me è schon importante che vai a dine in, scusate se gi, in una causa che sa se la grassi su. A quei ebbe per me è schon in vacanze. Lui sai, se c'è quei per in dusons, però sa schon messa mi el chiales in dusons in Brasilia. Tre siamnes. A quei sia per me schon sia moi de vos il ciao zu nuas, quel che fa zu qua dina un tic plagé, de Peter Ciao vet l'ondra, adje lo feccio. Adje feccio lo è, also io metto mo causas in mia vetta ni che feccio lo sventre, ok, fai già bu sen.
0: S'allegrer sun evenimens della vita, un motor ci giuda, de più roba ci fa plagiar a Gino Carigette e sur del sen della vita, doque il abadaleda con el, il emisium Vita e Creta, tour l'emission è stata su Play RTR o su nostra pagina online.

Vus da gleich al Programm Romänsch ans Gentir, quist mardi al 7 Lüll. Alles Dudes vegn al Magazin de Mezdi, quelles präsentots al Toni Poltera. E trell vo que os 30 roter per un Mengel de Plazes per Jenix e Sinti in Grischum e per quella duana ci organizzò il viedi dalla Nazionale Svizzera al Campionati Mondiale in America. E lo nom Daniela Vital, ella lavora all'agentura de viedi Travel Club e da sia lavor per Murat Yakin e Company ans quintla oz ziava las dudas. Al Toni Poltera col magazin da mesdì, ci comenzi in post minuti, punta las dudas edi pel momento dia mia nom Tobia Faler. Già vi una pacifica posa da mesdì ed un buon appetito.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Da viada ischens. Sche viada è per parte la cultura e di manchen itzlis per s'affermar. Sinti e jenix e lor schwedes e les schwedes das isch nankes e di cantun.
2: Die Bevölkerung in den einzelnen Gemeinden, die politischen Institutionen, die müssen die Zustimmung geben. Wir können so, wie wir jetzt aufgestellt sind, sie nicht irgendwie zwingen und das wäre auch nicht gut.
1: Organisar viades geht von ein Büro der viades. Et organisar its viades della Nazionale de Balapè è sia incumbenza.
3: È una grande fortuna che posso visitare tutti gli Sjöz della Nazi. Questo è un grande privilegio di essere in questo enorme di tutta questa atmosfera speciale.
1: E di viada da Blers Giovens e Giovenes sive della scuola obbligatoria magna eran grigion alla scuola media. Bel isches con nox da viada im moment an im mond d'informazion misnum Toni Poltera. Mengia pak lis per star, tenor la Fundazione Zukunft für Schweizer Fahrende, dati angrijung mengia pak as plazas per star per jenix e sinti. I manchen plazas da demora, Standplätze, plazas pi grondes no ci jenix e sinti son star ples deis, et i manchen plazas da transit, Stellplätze. Egna nidus noz. I cantun è da mais domandò ed è veda cercer soluzions. Ma si simpel e i pitch. Lara Cacegni.
4: En tot, meunchen el grigiun ten alla Fundazione Zukunft für Schweizer Fahrende 30 Platz de Transit e 2 Platz de Dimora. Spezial mein el Val del Rhein, de maia villa toccatuseun, sco è el part sud della Portenza. La cerca de novs platz va a moculas vischneunkes. Ellas en quellas che deciden c'hai e niua che vien begiau. Il canton Grigiun sai già David Londa da scaffì da pli plats per jenix e sinti, declara il consigliere governativ Martin Bühler.
2: Also wir gehen aktiv auf die Gemeinden zu, wir schreiben sie an, wir fragen nach. Das Amt für Gemeinden macht da betreibt da viel Aufwand, um den Dialog auch aufrechterhalten und um, auch wenn es mal nicht tut, noch mal nachhaken, würde ich sagen, also gerade im Amt für Gemeinden hat man den Dialog nach dieser Suche jetzt nie abreissen lassen, seit wir dran sind.
4: Schins Comparella, il Canton Grigiun con altri cantons, sai di già venio fac bia a Jontel. Il Canton venia a David Londer e fa quelle domande alle Vischneunkes, ma...
2: Wir haben die Gemeindeautonomie und die Bevölkerung in den einzelnen Gemeinden, die politischen Institutionen, die müssen die Zustimmung geben. Wir können, so wie wir jetzt aufgestellt sind, sie nicht irgendwie zwingen und das wäre auch nicht gut.
4: Per vido quai, sappi el ebugi exact cu e neua cinzvegni esca fin aufs Platz. El sottostrecha denton che il cantun s'engagie activamein pil mantegnament de las plazas existentes a Panadoz, Cazis, Cuera, Domat e Cireun. Quellas vegnen duvradas de rodun 3 mili dils 35 mili jenix e sinti che fana un viadi atras la Svizra. In autra sfida saigene ils pregiudizis en viersels, declara Martin Bühler. Per esempio, che il saggio criminals lasciano una voce via rumien e paghien le gine staglias. Martin Bühler dice dann:
2: Die Überzeugungsarbeit oder die Mitunterstützung und auch die Mitverantwortung liegt aber schon auch dann mit in der Gemeinde. Und das ist mir das Anliegen zu sagen, letztlich auch bei allen in der Bevölkerung. Und wenn dort nämlich die Vorurteile irgendwo gut aufgenommen werden und gut können, auch eingeordnet werden, dann werden wir auch Lösungen finden.
4: La relazione entre il Jenix e Sinti ed il Grigiun è buona stata sempla. In capitel fece cir è venuto scritto entre il Zons 1926 e 1972, con l'organizzazione de Giet, Kinder der Landstrasse, ha separato knapp 600 fonds de lor famiglias e plazzato els en casas de fonds nitir famiglias de Cira. La mesadat de quels fonds era del Grigiun.
1: Il interesse a frequentare una scuola media in Grigiun resta grand, che mostrano le nuove cifre di examens d'admissione. Corinna Schmidt con le novità.
5: Quest'anno hanno 540 scolari e scolari dominato als examens d'admissione per una delle nuove scuole medie di Grigiun. Qui in buon 2/3 di tutti gli 883 giovanili hanno fatto gli examens il febbraio del marzo. Quai comunicesse l'Uffizi per la Formazione Media Superiore del Grigiun. Cumpoglia cu l'anavant, anu scia inzig de pli scolaras e scolars di success, l'ura veven però 33 scolaras e scolars de main facels examens d'admission cun 850. En Svizzera savra la forster las paias vinavant. En tant che las entrades dels top gudegnaders en crescides als ultims ons, en quelles de persones cum paias bassas se reducides, comus in recerche della Union Sindicala. La ragion sein las paias masaunas che stagneschen, malgra che la productivitat crescia. Quest gudoins sein als ultims dies ons surtot itz en ils sach dels patruns e dels actionaris. Tranter las schlateines dette vinevant in gronda differenza, la mesadat de las donas gudogne de mainca 5 millifrancs al mais, ter ils omens sai quai e media 7 millifrancs. Si vata noch al Consell Federal duen en avenir tot las umfrendas da violenza sexuala survenir prestazions d'accident. En la consultazion fonte questa proposta sin gron consentiment. Bela PPS refuse la facenta. In midada della legge d'assicuranza d'accidents, due segirach che els dons de sanedat su entre violazioni sexuales vengen surpigliats unitarmain de las assicuranzas. La PLD, al center uer als verts, beneventa la midada della legge correspondenta. La PPS, per conter, refuse al sbot scosliazione speciale conter al sistema. La partida teme tranter auter de picosts. La midada del clima alles conchiglias quacca pudessen desequilibrar la populazione dels pesci en il lai dels 400. A questa conclusione veni in rapport ca cumpraia la populazione dels pesci dels ultims diagions. En il lai vive al moment bain in a populazione stabila, einfach als ultims diagions sei pro evni conchata midades. Uscia e la populazione de sorts can gugent al ciaut crescida, quella de pes che viven en la profunditat per conter se sminuida.
1: An mez en la situazione internazionale tandeida, saradungen oce dumangit chefs de las terras de la NATO per lor inscunter suprem. Il lid inscunter, la capitala terca Ankara.
5: Temas entrander auter al renforzament de l'industria d'armazione europeica ad ultrajur agit de miliardes per l'Ucraina. En il center stat però la domanda schils paiais vingen de tenjaich la dira en chausa president amerikan. Donald Trump ha dine puspe credicialas expenses dels partenaris europeics de la NATO, quai malgraca quellas en crescides cleramain l'ultim temp. En China en mortes almain 20 persunas en consequenza de greves malauras. Ciens ulterioras san venides blessades, a dies milis einstriben du nachluch de chase per vide bovas ad inundaziuns, rapporten medias statales. Per tu chades de las malauras empires regiuns de la China. Il Center National de Laura avartesce che ia vinevant de farquin cun greve plievgia. La China è dine puspe per tutiata de greves inundazions durant els mais de stat. Provide al fenomen de l'aura El Niño, veni pro fac quint cun ina rischia pli auta per aura extrema.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: La nazionale svizzera da Balapè da viada ai tettel da campion mundial. Amici castes che essere la fine meira. La veia? Quella è però anche lunga. Ed a proposito viada, coving Daniela Vital in azione. Ella cernisesce i viades. Tottenor, quel a ciò, né da mircas, quel alla prossima destinazione.
3: Qua vuol dirci che sto essere preparato su tutte le possibilità. Qua è l'ora proprio hai erfice intensiv, con qua ci sto subito, devo il match. Ir il computer e riservar co ci va in avant.
1: E scucci vo in avant co te nous savainzen? Er schon e chi dipende bec scucci in la nazionale gioia che stasera.
0: La meteo.
5: Als wenn es dir der Mann dat is events su lei, cha ela ein magare in chins nivels, i bin buspe fitch chaut en la region de cuir dat jots fin 32 grads, elende di notte fin 23. A der Mann bachelure anki in der jade per en turn 29 grads.
1: Jeles dotes edis e proxima fermada e Vancouver. Vancouver, Canada, en li im moment kun meles de Schweizers, ci enzeron tot nervux. Gesta sera, alles dista im Schweizer, gioia la nazionale svizzera, i ociava al final del campionato mondiale che è contro la Colombia. Ed egna cinerò ad eser anit stadion è Daniela Vital, oriunda da Sent. Ed ella ha una funzione tutto speciale, ci vo per balapè ed insomma per viades. Ma tra le deplè da Giancarlo Candines.
6: Ella è già per la quarta gara in campionato mondiale. Quando in tom Bopper fa vacanze e gode als Dukes, na Daniela Vital lavora per l'agentura de Viadi Travel Club, coi partenari della Federazione de Balapoi Svizzera.
3: Mia responsabilità in questa agentura è per tutta l'organizzazione de Viadi e degli hotel della squadra de Balapè, also della Nazi. E durante questo campionato mondiale sono però esclusivamente responsabile per la gruppa di giornalisti e giornalisti svizzeri che viaggiano da voi alla squadra svizzera.
6: Quel monte dentro l'altro organizzare gols e hotels e dettagli. Pia è lasciando di marare per hotels a San Francisco, Los Angeles, né a Vancouver. Ed importante è dine di marare che l'hotel o il tiro della piazza viatica né il tiro del stadio di Balapoi. La più grande sfida?
3: Ma è penso in sé, sì, la più grande sfida è di coordinare tutto ciò bene. Ci hanno detto in tutte le nostre aspettative inutili, però una squadra è molto importante perché i viaggi sono molto spesso e sovente. E da quella parte è davvero che io sto su e puntualmente e che tutti arrivano al dritto momento, al dritto luogo.
6: In campionato mondiale di Balapoi, oggi per Daniela Vital e suo team è un'inizio più speciale, un evenimento tutto in altre dimensioni che qualche organizzazione in Sciok. E dove da più tempo, da più planizzazione. E noi vogliamo dire che durante il campionato mondiale 2026 oggi è responsabile per che i giornalisti e le giornaliste sorvegliano hotel e sgolz. E specialmente durante la fase del K.O., trovi bien flessibilità.
3: Qua vuol dire che sto essere preparato su tutte le possibilità, se non crodai non sore dopo questo match, allora vengono da dire tutti insieme da c'è in voi in Svizzera e per cattare insieme con io. Se non arrivai però in avanti, guadagnai nel match, allora vai fin già in avanti, vai in botta nella prossima città e qua è l'ora proprio hai erfice intensiv con qua ci sto subito dopo il match ir il computer e riservar co ci va in avanti
6: Monte Pia gudogna le Svizzere questa sera contro la Colombia all'India dinese d'organizza sgol al hotel de Kansas City no con le Svizzere des al quartfinal Scotti Arminci giugo della nazionale ben Daniela Vital e questa sera des al stadion Quoi sono gli momenti non che la sappi proprio in gudi?
3: Questo è un gran privilegio di avere momenti che è enorme di avere questi stadioni grandi e questo è un momento in cui c'è una pausa e poi proprio io dare perché durante il match sono in sé tutti i miei clienti occupati e non ha in quel senso in giù incombenza.
6: Il stress in c'è valù e si sperta che il giugno è fin. A Mabuyen prendes ella od Central Jugend contro la Colombia via dossi un laptop ad organizas tutto il necessario per viadia Kansas City.
1: Svizzera contro la Colombia, questa sera time Svizzera alles dies. E si viadi continua per la nazionale Svizzera, allora specie Antonilla Cartfinal, l'Argentina ni la Egipta, che è il secondo G dat ociava il final dat oz. E che fisi è sto da nostra parte che ci portoccia in magazzino da mezz'dì di set da Fanadoc Prisca Bundi è stata la producenta Corinna Schmidt o vodò per le novità ed il microfono az o accompagnia tra scalviata Toni Poltera e in carpa so le dodas e le dodas a mese dati co Les gratulations d'ID. Sisters, I don't feel like dancing.

0: Linda Ellis, River Pacific, tris la posa de mesdì col programma Rumänsch. Oz es mardi al 7 lügl, nus nins già talas gratulaziums.
1: Las gratulaziums. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Per oggi vengono gratulazioni gratulazioni per 4 giubilaris, a Ramosch potete gratulare per un anniversario di 20 anni, a Sagogne per un 65, era Curaglia potete gratulare oggi per un 65 evel e a Riom vengono oggi gratulazioni per un 80 evel anniversario. Mio nome è Tobia Faler, spero di essere stato l'andervi e già vengono in Pacifico a mesdì in nostra compagnia. E da oggi cominciamo con il più basso anniversario, quello è oggi quello di Romina Nev di Ramosch, ad ella vi gratulo oggi per sia 20 anniversari. Ciao Romina, non gratulaine, già vi tutto il buon, sandai fortuna, oggi un bel di festa, ciao saluts, Ila e Domenic e tutta la compagnia. La gratulazione viene da Mengia Fila Luzzi ed Elsa Giavusion per il 20 di Romina Nef al Touch Engiadigna da Paulino Clà.

Lino Clà, Engia Digna, Giavisodet, Ila e Domenic e tuor la compagnia pel venceva l'anniversari da Romina Neve da Ramosch. A Sagogn, po Agustin Beli festeggia i rozzi anniversari da 65 anni. La prima gratulazione vende a sias collegas da coro. La suprastanza ed il con cantadurs del cor viril Ligia Grigia gratulation ad Agustin Beli pil 61 naval Giavision in bigi da fiasta mo il meglier pil temps dalla pensione e vinavon bia plage el ravugl dalla Ligia Grigia. La seconda gratulazione vegn dalla figliola ad Agustin Beli. Ciar Pintini, oz pags dis avanti a pensione, a lasse stu festeggiar teis 65 aval anniversari. No tramettain sinceres gratulazions ed ils melders javus, direct da Luzerna. Eu sper che tu aiest oz la possibilità da far festa e mangiar un bun toc torta, resta frisch e san e joda il nov capitolo in tia vita. Tia figliola Barbara con famiglia. Ed Erlin Art e Berta Marug da Schuol, gratulation ad Agustin Beli per 65 aval. Ciartini, sinceres gratulazions per teis 65 aval anniversari, tot il bun ed arrivair. Per Agustin Beli taglenz un touch del cor Ligia Grigia, al touch Savens da John Giuseppe de Runx e John de Plazas.

Il cor Ligia Grigia, col touch savens de John Giuseppe de Rungs e John de Plazes, cantò del cor Ligia Grigia, il cor d'Augustin Beli de Sagogne, ci può festeggiare oggi l'anniversario da 65 anni. Era anniversario da 65 anni, oggi John Battista Bass de Curaglia, sia famiglia ti gratulescia con queste lingias. Car jubilar, nos lesen gratular, giavijar buna sanadat, gaudetes hobbies, cante viaggiar, oz gauda in bien glas vin, viva quei giavijain tes fragliunz cun familias. Elsa giavijan pel 65 de John Battista Bass, al touch Eleni, de Toll and Toll.

And tall. Eleni Giavisò per Gian Battista Bas de Curaglia in Surselva. Ci può festa Gerozzi a 65 anniversari. Un anniversario arduant oz Battista Schmidt de Riom, Elvin Ozzocenta. La prima gratulazione vende sia duane da sia zifens. Cher Bapedom, nos gratulagna te de tot cor segnil ties 80 anniversari. Resta sang e plagn energia. Ci te possas anche far in calci bella tura col schis d'appel, col velo e l'uvrar einten ed anturn cisa. Cersa leitz da tias figlias Xandra, Zegna e da tia donna Edith. Marcel Dora e Monica Camenzint gratulation a Battista Schmidt per lo centival. Ariom cuplanesha oz John Battista Schmidt il sias 80 anniversari. Io già veis al giubilar in bel de da festa e blers plagiers con la sias gittas a montagna. Scusa leit musical o John Battista già vigia la canzone Il desideri per la patria. Cantata degli anterior cor viril Zurgot, sot la bacetta da Cyril Bren, con il famoso solist Sepp Marc Barmeir, saleits da Marcel Dora e Monica Camenzinti.

0: al desideri della patria. Cantò dal coro viril Zurgot, già visò per battismi de Riom Cioz, anniversari dat 80 anni. Ed er oz, o quel 5 adegnò la tazza de RTR per l'anniversari, la tazza de Doz voin engia digna bassa. Ivon Andri de Dardez e si rivede tris oz in buonura del collega Livio Foffa.
1: Ciao, sì. Non è idendo te gratulation per te sduda già all'anniversario, se già vi sono tutto il buon, e ci ti resti in chiarin cordialinsco finosa, che ti possi aldere belle vacanze e do un buon cominciamento a scuola. A scuola.
0: Yvonne Andri, la nonna da Fin Andri de Dardez, Tioz, anniversario de Duda Jans, e ci sorvegni per qual'ho la tazza da RTR da qui smardi al 7 luglio. E se cugno sais, uscliuncia qualcun, Tioz, anniversario, ci volesse sguccia gratulir con un bel touch musica, purais osa telefonir 0800 20 25 30 o per WhatsApp senza già vista musica 079 200 70 07.

0: Lola Marsh, Wishing Girl, vostra gleich als Gratulation sul Chanel Romensch. E nu sind so a Rujain in Surselva, ter Fina Blumenthal. Buonasera.
1: Buonasera. Io ho il gran piacere di gratulare alla Marta Gigi Casanova, che complanesce 63 Avalon, e lei danno 63, complanesce 63 ons. Allora, Augustin Beli, da Sagogn, che viene pensionato da 61 ons. Io gli ho la dels dus tutto, di bien, bia, ligia, allegria, forza, ventira. A diviso il cor Italian Salad che il cor di Roger aveva cantato un bion sotto mia direzione. Bien, grazie al fecce, senza vasì.

0: Italian Salad. Chantò del cor Michedau Rujain sur la bacetta da Fli, fina Blumenthal da Rujain ed ella personalmente gratulescia con quella chansum a Marta Giger Casanova da Rujain. Ci può festeggiare oggi il 63° anniversario ed ad Augustin Beli da Sagogne ci può festeggiare oggi il 65° anniversario. E da Rujain, genzosa direttissima a Tavanasa, per Petra Caduff, buonasera.
1: Buonasera.
0: A chi vuole essere la Gugen gratuleroz?
1: Noi vogliamo Gugen gratulare a nostra cara mamma, cordiale, senza 79 anni, il nome di Orlando, della Lena, di Etienne e della Petra.
0: E per sia mamma, o la c'ernia un touch del cor Michedau da Surawa.
1: Sì.
0: Ella può giusto dire zvesse il titolo.
1: Adio vai giovisau in giufna amur del cor Michedau da Surawa.
0: E quella te glenzosa. Grazie figlio donna Petra e a sia mamma un figlio bel anniversario.
1: Grazie al figlio.
0: Grazie.
1: Adio. Senza vedere.

La giuvna mur chantò dal cor mischadau surawa. Già vijò da Petra Caduf da Tavanasa per sia mamma Imelda Caduf ci può festeggiare oggi 79 anniversari. Che cosa sono le gratulazioni sul Chanel Rumensch questo martedì al 7 luglio? Le lingias per le tre gratulazioni, quali sono in avventa virtus, 900, 20, 25, 30.

0: Ganes, Cimor, Vöja, wenn Sie giusto dia, wusste gleich als Gratulation sul Chanel Rumänsch. E nus nins, l'ultima Gratulation per Oz, quist Mardi als 7 Lüll. E Oz anniversari quel cün da Cent, e dal Telefon, deo a Durs Domenic, urion de Mensch da Cent, ci sto a Steinhausen in Chantum Zug. Buona Saira, Urs.
1: Buona Saira. E gratulazione a mia mamma, Lidia Domenic, ci può ozzan festeggiare il 71 anno, col cesassun a io suregna, se si sente suregna, il camping, e fa nozze una festa, e le giusto tutto il boom, in postezza andà, e ce la fanno avanti quel projekt ce la fanno, siamo stati in America, c'è il Tarqui, qui scorci ogni, e ce la fanno avanti i hobbies, e vi grazie per quello che ce la fate, in avanti con i fans e tutti, ci vorrà un bel dì.
0: E la gratulazione musicalica è Pepe Lienhardt con Swiss Lady. Spreš, c'è la Lidia Domenic, oda la gratulazione del Urs, grazie fiche a te e in avent un fiche bel mardi.
1: Grazie, e devo dire un bel di sicuro.
0: Grazie, sto bene.
1: Ciao, grazie.

0: Swiss Lady de Pepe Lienhardt. Con quella chanson gratulescio Domenic a Lidia Domenic de Saint-Chi Festagiot sia 71 anniversari. Da nostra parte cordiale gratulazione. Noi siamo già alla fine delle gratulazioni per oggi. Ci vuol dire che regalenzo a Sencia due e tre libri al buon giardino scuola. Noi siamo amici di la Buscia, ora tutte le gratulazioni ci sono ide sulle miture. Ed oggi guadagna Baptiste Schmidt da Riom guadagna due e tre libri per il buon giardino scuola tramite un per posta. Adele da tutti gli altri ci sono anniversari e da nostra parte ci sono cordiale gratulazione in avanti un bel anniversario e di a dia il microfono del Tobia Faler fece un fitch bel CMSD e stai bene
1: RTR le gratulazioni. Il 20 mezzodì del RTR con scoprides Hits e sempre verzi. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

0: Las novitats der RTR.
1: La populista della dreccia francesa Marine Le Pen vien sentenziata ad inon con Lioms Electronics. La NATO vuol investir 40 miliardi di dollari in la defensione de drones. De pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las trais. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. In Francia eine dreccia d'appellazione conferma la sentenza della populista della dreccia Marine Le Pen per via di fraudazione de denes della UE. Ella ha però scorsani la bloccata per eseguire uffici pubblici. Con quai resta la via per una candidatura per il presidi al 2027 teoreticamente aperta. La dreccia ha sentenziato Le Pen ad incestire presunte tra i 11, dus de quels con tempo de prova. L'ulterior on sto ella per presentar con Lioms Electronics, quai d'estias engravgia in a campagna per il presidi, tant politica main sco er logistica main. Arma Suisse, di il producent de viuns americans Lockheed Martin, han concretisalo novs plans en connex con la compra dels viuns de combat F-35. Auter che ter la compra dels avions che vengen pliciars che previs par les ulteriores facentes de dessers in curs. Ter ils projekts tocen per exempel in charm de trenament per la scolazium vi del propulsur dels F-35 u er al trenament de cyber per la protezion del jet de combat. Quai comunicescia l'Uffici Federal per Armazion Arma Suisse. Tut en tut se tracti de 30 projekts. Con questas uscì nominadas facentas da offset, dovevano rinforzare la tecnologia, sco er l'industria alla resilienza della Svizzera. La NATO vuol investire als proximes 5 ons passa 40 miliardi di dollari in la defensione de drones, quai annuncia al segretario generale della NATO, Mark Rutte, all'urte dell'inscontro supremo in Turchia. Plin avant s'obligeschen ils aliats de formar 5 giadas uscheblers giuldats per la protezione de drones fin al 2027. Drones haien mida fundamental main il caràcter de la guerra moderna uscia rütte. Elles sein devantades in factur decisiv sin il champ de guerra. Quai vesien ins er en Ucraina, al proxim Orient, però er sin territori della NATO. Con quai fa Rutte allusione alle violazioni del spazio d'aria in il paesi della NATO. Persone con malsogne psichiche che vengono repatriate sforzate ma con un avion o della Svizzera stoppien venir protegite meglio e sovenir in meglio trattamento medicinale. Quai scrive la Commissione Nazionale per la Prevenzione de Tortura. Ella criticescia che la abilità de transport de questas persones vigne savens bevalitades in base de actes. Questas informazions seien per part antiquades a bec completes. Plin avant sei al provvediment medicinal de las persones malsaunes manglus. La Commissione consiglia de bec repatriar per forza persones che in en trattamento stazionar psichiatric.
0: La meteo.
1: Il suo mesdì è da mandare di sovente su lei, già è là e magari in 5 nivels. I vien per spè fitch, ciao, e la radio da cuore è dati oz fin 32 gradi e l'engia di notte fin 23.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR.
0: Cun semper verz. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Musica per gli inescadini. Per Tai. Per Mai.
1: RTS.
0: Simplemein. Per tutti.

parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove. Capirai

0: musica per in iscadì.
1: Per tai.
0: Per mai.
1: LTL.
0: Per vous.

0: las novitats ter RTR.
1: La populista della dreccia francesa Marine Le Pen vegn sentenziada ad inon con gli Homs Electronics. La NATO vuol investir 40 miliardi di dollari in la defensione dei droni. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats della squatter. Al microfono pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. In Francia eine dreccia d'appellazion conferma la sentenzia della populista della dreccia Marine Le Pen per vide defraudazion de denes de la UE. Ella ha però scursa ni la blockade per exequir uffizis publics, con quai resta la via per una candidatura per il presidi al 2027 teoreticamente aperta. La dreccia ha sentenzia Le Pen ad incestide prejunde 3 ans, 2 de quels con temp d'emprova. L'ultra jur on sto ella però passantar con gli Homs Electronics, quai des chas engrev già in a campagne per il presidi, tant politica main sco er logistica main. Arma Suisse, il producent de viuns american Lockheed Martin, han concretisà als novs plans en connex con la compra de aviuns de combat F-35. Auter che der la Krumpa dels Avions gewingen plicciars ca previs, pare las ulterioras facentes de dessers in kurs. Trils projekts tutchen per exempel in charm de trenament per la scolazium vi del popol sucht dels F-35 u er al trenament de cyber per la protezion del jet de combat. Quai comunicesse l'Uffizi federal per armazion Arma Suisse. Tudentut se tracti de 30 projekts. Con questas uscirimnadas facentes da offset, sto Lockheed Martin compensar almain 60% del prezz da compra per il jet da combat. La NATO vuol investir als proxims 5 ans passa 40 miliardi di dollari in la defensione de drones, quia ja annuncia al segretario general della NATO, Mark Rutte, all'uch dell'inscontro supremo in Turchia. Pien avant s'obligation ils aliats de formar 5 giadas u scheblers juldats per l'acțiun de drones fin al 2027. Drones aien mida fundamental main il caràcter de la guerra moderna u schia rüte. Elles seien deventades in factur decisiv sin il champ de guerra. Quai vesen ins er en Ucraina, al proxim Orient, però er sin territori de la NATO. Con quai fa Rutte allusion alla violazione del spazio d'aria e nel spaiais della NATO. In l'Europa es vigno offert passa 200 milicon d'oms falsificats o della Cina. Ils preservativs san venits distribuits con il nom del logo d'una marca inconoscente ai nom e la comunicazione dell'Uffizi per il combat in contraculionaria. Il nom della marca dan las autoritats becnumna. In seicheta ora la rutta da contrabanda dels faus condoms. Falsificazions sein venides intercurides cun las autoritats en Romania, la Serbia e la Spagna. Condoms falsificats sein privulus ein nom en las de las autoritats, quels ne seien bec de staats a bec segirs. Ils condoms falsificats ein in valite de passa 200 milli euros.
0: La meteo.
1: Il centro mesdì è domandato se vents sull'egli, già e là ai magari in 5 nivels. I vien puspe fitch ciaut, in la regione di cuire dati oz fin 32 gradi e in lente di notte fin 23.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
2: Il centro mesdì der RTR. Con sempre verts, hits, Et couvrides. Musique non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Il magazin con Blair Balapè, la veglia ogni ottava al finale, avanti specie che la sera la Columbia, ci lascia mettere crappa in veglia, non si scrive che la veglia crapposa per la nazionale svizzera. Sean a fin è la veglia per Portugal, nostra reporter con rei spagnoli è stata oz della comunanza portoghese. E la veglia ancia comunale da Lyon, Martin Capeder les davantar presidente. Il magazzino della sera con Regiun Balapè e Dan Daplé e microfono Toni Poltera. Per il presidi comunale della Visnanca da Lyon, dati in un prem candidat, ci so Corinna Schmidt.
2: Martin Capeder, al vicepresident de Lyon, candidesce sco successur de Markus Behr, ca de missiona per motivs sanadats in la fin de quest'on. Quia Capeder dic en vers la FMR. L'independent de 49 ans veva substituì la primavera al president Markus Behr durant 3 mais. Capeder è con quai l'imprim candidat. Tenor recerchas de la FMR, nan els dus candidats gen eran bechvenits elegits avant 4 ans, Claudia Quinter e Silva Dietrich, ne gin interestet anche na giada candidar als 27 de settembre. La Dreciera Superiore Grigiuna ha de nuovo mai spostato la procedura d'appellazione incontro l'anterior terjader centunal. La defensione ha fatto la domanda di spostare la procedura che fis stata l'emna prossima. La direzione della procedura ha anche al madem di concedere la domanda, comunicesse la Dreciera Superiore. In prima istanza aveva la Dreciera regionale Plessur dichiarato l'accusa culpante per via violazione sessuale e smanaccia da una praticante. Orion de Main ves il processo già di davanti lieu al mars, già l'ora aveva la defensione facile domanda di spostare il processo per via di una collisione di termini. Arma Suisse, del producent de viuns american Lockheed Martin, han concretizzato loro nuovi plans en connex con la compra dels avions de combat F-35. Auter che ter la compra dels avions, che vengono più chiarsca previs, parlen las ulteriores facentes da essers in corso. Tra ils projects tocchen, per esempio, in ciam de trenament per la scolazione vi del propulsur dels F-35 o er al trenament de cyber per la protezione del jet de combat, comunicesse l'Ufficio Federal per Armazione. Tut en tut se tracti de 30 projects. Con questas uscinumnadas facentes de offset, sta Lockheed Martin compensar almain 60% del prezzo de compra per il jet de combat.
1: In Francia, una tercera d'appellazione confermò la sentenza della populista della Dreccia Marine Le Pen prevede la defraudazione dei danesi della UE.
2: La Dreciera ha però scorsanì la bloccata per eseguire uffici pubblici, con cui resta la via per una candidatura per il presidi al 2027 teoreticamente aperta. Le Pen è venuta sentenziata ad incestire presunte 3 anni, 2 di quelli con tempo d'improva. L'ulteriore anno Marine Le Pen però presentare con Lioms Electronics. Quai da stas engreviar in a campagna per il presidi, tant politica main sco er logistica main. La NATO vuol investire als proximes 5 anni passa 40 miliardi dollars in la defensione de drones. Quai ha annunzia al segretario generale della NATO, Mark Rutte, a luch dell'inscontro suprem in Turchia. Pien avant s'obligeschen ils aliats de formar 5 giadas o scheblers giuldats per l'azione de drones fin al 2027. Drones haien midà fundamental main il caràcter de la guerra moderna o scia rüte. Elles seien avantades in factor decisiv sin il champ de guerra. Quai vesin ins er en Ucraina, il proxim Orient però sin territori della NATO. Con quai fa Rüte allusione alle violazioni del spazio d'aria en il spaiais della NATO.
1: E du scheia isens ossa til sport, lo vo in a era a fin, l'era della combinazione nordica. Als Gis Olympics è per il moment a fin con quella disciplina.
2: Per il Jeus Olympics den Viren al 2030 in Francia na quinta la disciplina beach plitter il programma. Quai comunicesce il Comité Olympic International IOC. Tra il Jeus Olympics del Favre a Milano Cortina, bevan be els omens de stia ir alla partenza. La combinazion nordica, seit noch studis der il public, la disciplina la pli non populara dels Jeus Olympics den Viren, argumentescha l'IOC sia decisiun. La combinazion nordica è de pils en prims Jeus Olympics al 1924 stada part del program.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Svizzera contro la Columbia, la Svizzera ci le spari i pass ani kart final e doceia scrivere storia. La devosa già è che sto avant passet tantons sinz e nia usce junc tra in campionati mondiali. Becci usce junc è Portugal nia, an veia ad els ils spagnols. Nos ventermes, nos reportera con rei spagnoles della cominanza portoghesa, becci per vanaglorgia.
3: Hai perso. Io son, non sono arrabbiato con l'equipa, ma un po' triste, sì, è quello.
4: È stato così, non puoi fare niente, è finito.
1: Finito, i snox anversa in di plate anche dei bec, er bec che ci partoccia l'ora d'estate.
0: La meteo.
2: Demanda ti savens soleil, sortot en il nord, e magari però nivels pli spes. I resta ciaut cun entorn 29 grads a Coira, en il mesauc basti per fin 35 grads cun il favoin del nord.
0: Vias e traffic.
2: Sin la via sur il pass del Flüeli dat die impediments de traffic en omes duas direcziuns, el traffic vin manabis in invial.
1: Jedes Cinch e Set. Angewandt an der Spezier, Bunk Cinch Ores, am Vintil Ochaval Final, Schweizer an Contra la Columbia. Lam Prima Gia sa qualifizier per ein Kart Final den Campionati Mondial, Siva di 1954 per la Schweizer. Giancarlo Candinas, della Redaktion der Sport, aus der me in Studio, in uns lang discorda che la partita da questa sera. Giancarlo, una fegnamera realistica per la Schweizer da Nicola de Kart Final?
5: Ja, realistisch, senza dubbi, Kolumbien contro le Schweizer, per me in giug tipic, c'un conto, piace la chance, c'un conto, se mince cas realistisch.
1: Però, ja, erano dei raffreddi, c'in sto dec per la Schweizer, sto probabilmente desister di nuov star, da nazionale da Johan Manzambi.
5: Ja, fec, probabile, las fac mal al de vostre namen, vidal genoi, quale nazionale comunicavoz, el blic, allora portau calcrode definitiv o, questa sera, quid enton bovinu conformau della nazionale. Klare, ich bin bodig, dass quelle Sure so von quei Juk decisiv. In manchen Cas fosse eine grande Perdite per la Nazionale, se man Zambi sa boda, alle tocken de Kau staus proprio quei Juk dur del Turnier Ort West Schweizer. Qualca portau l'offensiva, con sua Technica, sua Dynamik, ses Dribblings, 3 Goals, 2 Assists, 4 Juks. Du in hat nomen schon tot. Piesce Manzampi, meunca lui, meunca propizi c'è speziale questa sera.
1: Forse ci so, forse è un po' tattica di staff da Tranaders, da fare manic malzicris colombians, ma è Ruben Vargas, in altra pitch durante quel turnier, era importante un po' creatività, espertezza, pare bene essere di tot fit.
5: Già il giocatore Dalla è la stu terminale del vostro trenamento anticipato moin, c'è che ha esatto di buon conoscente, ma chiaro venire speculare, ma anche forse Manzambi ed Eon Vargas. E il tema che dominesce con il Jugend contro la Colombia, tira la Svizzera, oggi proprio Scinausch, oggi scottiers di forza in tic-tactica da Murad Yakin, definitiv svenzo qui per questa sera.
1: Però è una volta uscita la Svizzera, non sto dicendo di sparagni, cordes con Nissan Sels.
5: E fu una grande perdita. Jetzt oie scioia els eines du Stopscorer, specialmente Manzambi, che ha semplicemente quella qualità, che sa buon prendere, quel sorprendente, magari è quel magic, ma io credo schon importante di dire le Svizzer oi mai stata dependente di din soli giugadur, la Formezia oi una din l'equipa, in una fecferma defensiva, nuk in Elvedi, in Akanji ed in Rodriguez, tenien insieme quella barca, orventod in Elvedi e in Rodriguez, sgolen se venze un po' et sodel, Radar, den Tonko Kelsmus, den Tonko de Kewa, quel Campionati Mondiale, proprio fit ferm, el sein ferme Spezies per la Nazionale, lua miez in Granit Chak, el Capitani, che de Regia, in Freuler, che cura, e staupa Rosnes, senza fin, pia qualità de schon anche.
1: Mensch, una tramagia de Kram, il Gi della Svizzera, State, Croda, Kunchaka, voi bain Kunchaka, Joel Bain, cioè la Nazionale Svizzera, però la domanda davanti, se schon ci vignos a fare la differenza per la Svizzera entre la offensiva.
5: In Brel Embolo forza, el che vien a dine ter sue chance, importante oggi contro la Colombia, che el venisse un più efficiente, che el ne cedia sue chance, a forza vien oggi quel giug del Noah Okafor, el tocca de che ho bovenu sin bia minutes, ma el in giugador de c'è bella Premier League, ter Leeds United, el ha le qualità de fa mal alla defensione colombiana, con sue esperte dazi l'ala, Pia, Gie, Vargas, Manzambi, Mönken, ci sono proprio buona questa sera, dentro alla Svizzera, c'è una qualità che si per parte del Moins rimplazzare il dos.
1: Di Dio se ne da ogni l'altro spera, ci non ha occa forse a giuire, perché ci scutiamo dice, fino a oggi abbiamo visto che ci alzavesse, e forse a fissare proprio che ci porta la sorpresa or vista Svizzera. Guardate anche se i colombiani, scuola Svizzera, anche per sbaglio in solet G, a quel tornir, c'è la Svizzera fare attenzione, è una tipica equipa in colombiana sudamericana?
5: Già, e no. Defensiv in una fece ferma equipa, San è da dire, dato un fece siom, o in elevai con tutte le aue, scoibili le equipe sudamericane, le Svizzere stanno in quinta con provocazioni, e spero che le Svizzere hanno proprio centrato in cui, più è un po' un'equipa tipica sudamericana, denton o svegnal denton, altre che per esempio in Paraguay alla Colombia è enorme qualità. Cool ball wieder poi è offensiv, siete da adagio da din Luis Diaz, giocatore de Dala, tir Bayern München in James Rodriguez, capitani che venivano in Pau Pivesca, aber è una dina enorme qualità con su poi zenister. Pia tutto in tutto per sumare in equipa fece rutinata, plein emozioni, che da adesso in tecnico le Svizzere dici insieme che conoscono in lauter, e c'è che è importante questa sera le Svizzere a ste busche a venire con i colombiani e esci in un flow.
1: E l'hanno sperato Colombia gioia per il Paraguay contro la Francia, appunto che si fa un po' ciofse, zuppose, se si viene in lascata, se meno i francesi, speranza che i svizzeri tengono un po' la nerva, che si può creare il decra.
5: Speranza.
1: Grazie a Fitch. Se che te già l'equipe da Murat Jakin da Perlegna tiene la nerva, per la seconda era per le scernicri il colombiano con il flow. Scusi Giancarlo, ho detto che vi sentite la questa sera a partire dalle 10. Allora, anceva, non da domani il 8 av al finale Svizzera contro Colombia e che a Vancouver. E a Svizzera contro Colombia, che il futuro, il passò o musò per Portugal e la Spagna stata anveia. Il solet gol o decidì a curta van la fegna, per amor di spagnols, Gabi de Gonda, con Ries spagnoles, va in intermes oz a Lyon per la comunità portoghese per confrontar, ma soprattutto alla cerca da raspostas.
6: Codo io sco spagnola confrontals portoghese las portoghesas con la domanda co vai orts con vus. Forse con fa allusione a Cristiano Ronaldo e Lamin Yamal. Leggenda che spiarda incontro al futuro. Ma è forse un po' arrogante, bo? Io so vesem proa con le spese nazionali. Bacalhau del Portugal e la paella de Spagna. Ascia che ho gegel de s'avvicinà ad una gruppa de miradurs portoghes che fan ual lur pausa de las nov. Bom dia! Co vai con vus? Ossa che bacalhau a spiars incontro la paella? Malgrat la terrada de lur equipa nazionale, ein els de buona luna. Ascia ai el glatsch luaus. Ischiel, in nom de redonchun contra chunons, ves giu bujen in auto risultati ier sera.
3: Preferisco Portugal guadagna, ma hai perso. Io proprio non sono arrabbiato con l'equipa, ma un po' triste, sì, è quello.
6: Filippo è el del Portugal. Vesi insomma di ubudienza la partita fosi da fin col duel de penaltis.
4: Sì, era... volevo andare un po' avanti, no? È stata così, non puoi fare niente, è finito.
6: Un po' più triste è Silvia Leonor. È ella, portoghese, manadra del caffè sul piazza a Lyon. Per ella si dice questo terribile, cui ha dato il gol della Spagna e la 99 minuta.
7: È stato bene, il spiel ho anche guardato, ma è anche un trurig che il Portugal a casa va, ma si gehörte dazu.
6: La terrada per la squadra portoghese naturalmente enorme. Qui monta d'un tonbo discordia dentro Portugal e la Spagna. Tenor Silvia Leonor, ein las Nazions Ibericas rivals sulet mainz il pastiet de Balapai.
7: I sage di sin dermano so mit den ja di sin unsere Nachbarn die einzige so mit Nachbarn muss man gut ha.
6: Tutina sabia las imagina fej ba in coituni oz en sia patria.
7: Üt kritisieren es voll, was nicht gut gemacht und dann morgen wird es schon alle vergessen und geht es weiter.
6: E probabel vai a vina von pel grand star Cristiano Ronaldo, che aveva dich a un al di a von al giuc. Am porti buccia che capetti, el sapi buffa squitch a se setz per gudignaco e turnier, ai deventi la veglia de Diu. Quels plaints in a sort credo e per Ezechiel.
3: Le parole di Ronaldo sono le mie, proprio le stesse. Io anche penso così. Abbiamo fatto il meglio che era possibile fare. Allora, non è stata fortuna per noi. Niente più.
6: E è chiaro che per portoghese e portoghese, è Cristiano Ronaldo deplica in una leggenda vivente del Balapoi che a spiarsi o se si udevò il turnier mondiale abbandonava il plazzo in larmes. Tenton, os? C'è capito oggi l'equipa portoghese a io tornata a casa per ci venire oggi teniamo il spoglio dentro portoghese e portoghese a Lyon.
4: Siamo qua in Svizzera, la Svizzera dà tutti a noi, no? Dà lo soldo, dobbiamo anche guardare un po' per la Svizzera. La Svizzera anche non è stato male fino adesso, può essere che sì, che fai una bella sorpresa, no?
7: Ja, jetzt ist natürlich, wenn man in der Schweiz lebt, am Schluss sind wir mehr da als in Portugal und dann ist schon die Schweiz dran. Heute das Spiel Schweiz gegen Kolumbien bin ich sicher für die Schweiz. Equipa Portuguesa é que está no meu coração, mas esta noite estou pela Suíça.
6: Yeah, questa sera venimos todos a tener per la madema squadra il Polish, stona als Portugues, scoela spagnola de Lyon. Mentre dislu, vem meu cor spagnol sur Silvan. Pus poi a batter sulle main per la selezione spagnola.
1: Anche però è martedì sera e questa sera toccia alla Svizzera. Svizzera incontra la Colombia, non si dagna in città. Anche allora si vede la cinque mesa alla mezz'ora da sport. Questo Gabi De Gonda c'è stata la comunità portoghese per Bec Vanagloria, ma ben per vodar e ci sono cose i polsi il de si vacien crudosor a quel campionato mondiale da Balapè. 5 a 17 ei, che è il studio della nostra parte di Magazzine della Sera. Prisca Bundi, responsabile per i contigni. Corinna Schmidt, o procuro per le novità. Dal microfono a sua compagnia, Toni Poltera. Alla mesa, scudeci dati la mesura da sport e lo danno allora un cito più esatto se la partita da questa sera. Svizzera incontra la Columbia.

0: Bones and Bone, Mystical, Magical. Speranza vigni che sera in Notch Magica che ci portoccia il Balapè Svizzera. La partita dalla Svizzera contro la Columbia. La Svizzera ci lesse per la prima da sia di 1950. Cater, pass di Antons e no, far puspreda in pass anni. Card finale. Realistic, ei, dipende naturalmente era scucinze Vetlonder, il colombianz de Navard, ma soprattutto era scucci Chaka, Kanji, Elvedi e compagnia in an forma. I dettagli e la prevista da sport che la facenze in un pack moment.
1: LTL Unic e simpatic.
0: Se ir eci in nazion tigna its polars, amici cas che la nazion ci è fan da Balapè e ci spera ci la veia della nazionale svizzera possa anche ir lung e cuzar dei anits Stati Uniti, Mexico e Canada che ci partoce cal campionati mondiale.

0: il campionato mondiale da balapè per RTR.
1: Buonasera alle 10 giù la Svizzera io c'ho al finale contro la Columbia e una nazione antica c'è in davanti la televisione forse non è in public viewing e tigni spoilers a Kobel, Chaka, Kanji, Elvedi e compagnia e una nazione antica bec del tutto Giancarlo Candines e lo descrive con enci oggi dus cors anzis brost dus nazions.
2: Per le persone che possiedono il pass svizzer o il pass colombian, sono giù con una speciale tensione. Inde dels, oi Pierangelo Rivera Berg. È la mamma che era bius e del babbo che è colombian. È il dì avanque giù.
3: Se dì, scuidate un po' in un controllauter, sono io però amici giusti, ho effetto buggiare nel team della Svizzera. Ma se la Colombia e la Svizzera date in un controllauter, Colombia all the way. È veramente un dilemma per noi. La Colombia è un dilemma.
2: Quoi il tip di un de 30 saisons che abita Schotze Turic. Il motiv per sua prognosa ha avventato de fare con due giocatori della Colombia.
3: Io mi chiamo Luis Diaz, che ha toccato buffa bia perché è un absoluto superstar del Bayern München e del Vonies del Liverpool. Può fare la differenza da un James Rodriguez, Ashley Tech, Velsus, Vels per standard di Balapoi. E troviamo in touch, in due touch, con il cilindro per fare la differenza in gioco. Io mi chiamo Colombia Udogna.
2: Pierangelo Rivera Berg ha vivuto già giorni la Colombia, la capitale di Bogotà. El conosce più la tiara. Sa è ciò che vale poi monta alla popolazione colombiana. Ma è oggi in una religione.
3: Fecras, also, sono in altro level. C'è la Colombia Udogna in un importante pucal, per esempio in una Coppa America, che hanno guadagnato con Vignons, così quasi National Fire Tag. Alla Yeut, ha halt Bubia in Colombia. In cui ti hai Bubia, lui in cui hai halt Zeugs, che fa il tuo vita in te mera. Ad il Balapoi è il numero 1, sente la religione in Colombia.
2: Ad il giocatore di Balapoi, come per esempio Pibaul in Carlos Valderrama, in Rene Egitta, Niozzi in Luis Diaz, quoi è un deplicamo giocatore per il pievel colombian?
3: Il giocatore di Balapoi, in vero mo in astim facce chi volen us in tek pi pau ga per bia bia ste bri facce chi voleben per pes cosi fossen got de nus
2: al burgois dobel coi e o ze un sevenze rabius en so selva vegnem ral juga barcelona no che loi actual moin el spera sen in a victoria per la colombia e con quel cadà de barcelona in a grande comunità colombiana mo choi che le svizzere vinde frenals colombians.
3: Questo piace, lui, c'è una staatstrauer.
1: Che è sto in casa, in casa, si brutale, scusi, tunga, il 94, il casa, il Davos, campionati mondiali, negli Stati Uniti, Andres Escobar, colombian, e c'è sto la colpa per un autogol, i colombiani allora persa, e si vede il nia assassino a Medellin, Colombia, per vedere quel gol. Andres Escobar, el ciò scritto, nigi da scriver e per creare Londra, per vedere che la religione tot fanatica di balapeisti e fans della Colombia. Che sera, amici casi, Svizzera, Colombia, Spagna, ci dite bene che le storie tragiche sono avanti 32 anni per Andres Escobar e non stiamo i polis per la Svizzera. La 6, allora c'è la partita. La Argentina contro la Egitto, perché è una partita con una certa tensione, soprattutto ordvista della Argentina e loro Lionel Messi.
0: Il campionato mondiale da balapè per RTR.
4: Presentata Oxnard Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Finchi Elton John canta in galdiz sad songs di davanti a becin sad day in de trest ortvist di bella per Svizzera e già tot bun. E a casa sera Svizzera contro la Columbia las di stem Svizzer ancevel quel Davos o ciao al final de quel campionati mondial da bella per. Nox va in domando e un altro specialist da Balapem, ci stress savec, scusi che le partite svon a fin. Per esempio, la Golia, la nazionale svizzera, Livia Peng da Domat, cioè ci è la maneggia, scusi che la partita va a fitar.
1: Min tip che la Columbia è 2-1 per la Svizzera, weil ich glaube, dass sie defensiv sehr, sehr stabilisiert werden und offensiv jetzt auch in der letzten Spielzeit dann, dass sie sehr gefährlich sind. Von dem her, die B2-1 für die Schweiz.
0: C'è il gol di Livia Peng dei Keim, sto i attaccant Grumansch, Grigiung, il miglior Twitter Grigiung di Moment, Fabrizio Caveni, naturalmente confermare. Ci sei o sei, ci date dus a degne.
2: E manetti, il giovane d'essere Olivaus Ofic, in due equipe che hanno fatto buone qualità, ma contro la fine, che i svizzeri fanno dosin, bedeutet dosin.
0: Fabrizio Caveni, 2-1, Livia Peng, 2-1, ed è un bler spanzia da un tip 2 a degno, usci ci va in bici da far chitos. Otaci musical manch, don't worry.

0: is falling down.
1: Anc spicira 10 minutas avant il secund da vos o chaval final de quel campionati anceva Argentina encontr l'Egipta. Ni inzaves erdecr i duel de las dus nombres 10. Denavart Lionel Messi da Chalavart Mohamed Salah. E scienze vada se la veia ci inze Ian Finosa in Stodecra e per l'Argentina è c'è una sorpresa ci inze Ian in tenkel o ciao al finale per c'è incontro Cap Verde in so giogi da combattere relativamente dei ed intensiv an la prolungazione inze Ia o per Nick Usche Junch da Cialmang il Tec Defensor del Tetel, il campione mondiale attuale, lo dovrò forza. Da Cerman però è l'Egipto, l'Egipto ci ho contro l'Australia, ergi da far sur ouras e un gal gudania con segetar penalti. Egipto contro Argentina, Salah contro Messi, che è la partita che stasera ci inserva a partire dalle 10, a partire da 10 minuti, o minuti, così che l'occiava finale anceva. E Frank è una sera plagna tensione che ci perdoci balapè, Argentina contro Egipto, e se allora a partire dalle 10 la Svizzera contro la Columbia. Ed uscia, i scritti per toccia musicale, mancia un po' alla Luis Fonsi e Demi Lovato, se ne veia, ne scritti altri e chiamami me la colpa.
2: Hey Fonsi!

0: radio. Il di dal RTL.
1: Il tema stil G, oz con Livia Caduff. Buonasera. Martin Capeder vuol diventare presidente comunale da Lyon. Il vicepresidente della Vischnaunca da Lyon candidesce sco successur da Marcus Beer, che demissionau sco presidente della Vischnaunca per motivi di sanità, sulla fin di Lyon. Qua il indipendente da 49 anni, dice un vers la FMR. Tocca a noi a Martin Capeder, il solet candidat per le elezioni del 27 de settembre. Ils dus candidats che erano buoni elegia von quattro ans, Claudio Quinter dal Center e Silvio Dietrich dalla Partita Socialdemocratica, hanno un buon interesse da candidare quella gada. La Dercira Superiore Grigiuna ha per la seconda gada spostato la procedura d'appellazione contro gli anteriori dergiader cantonal. La Defensione ha fatto la domanda di spostare la procedura, quella alla direzione della procedura concediu, comunicasse la Dercira Superiore. E in prima istanza aveva la Dercira Regionale Plessur declarato gli accusati culponti per vida violazione sessuale e smanaccia di una praticante. Oriunda main fu il processo già staus il mars. Civata nor il Cusel federal, dessen tot las unfrendas de violenza sexuala el futur surveni prestazions d'accident. Actual main val abus sexual an vers personas senza scientia busco accident. Quella large des veni serata antras in amidada de leja. E la consultazione fronte a quella proposta sin gran sostegno, ma la PPS refusesce la faccenda. È la tema d'antarauter de plicosts. Venina antierina prevista da Ballapai. Al campionato mondiale gioca la Svizzera questa sera alle 10 e lo chiave finale contro la Colombia. I sudamericani avessero d'anton essere in adira nus per i svizzers. Per qualche exact scuola svizzera, alla Colombia è un po' perso in giuca in quel campionato mondiale. In Bienomen pudest anton essere il stadion, il giuca in umnada main il stadion a Vancouver, Leoniva che la Svizzera ha già guadagnato due partite. Si garteggia alla Svizzera l'uvinque ad essere la prima qualificazione per in quartfinal ad in campionati mondiali da pi il 1954. Tom Perotz di Nabiala Sira.
2: E non stangi anche un po' di Ballapè, la sera soncia. Con la sera della sera spi Ballapè Svizzera, Columbia Specia, la Pegnamera è da fare il passo nel card final. E Spicir ci funziona fo Daniela Vital, ella ci organizza i sviades, anche ex con la nazionale da Ballapè.
3: È una grande fortuna che posso visitare tutti gli uomini della nazione. Questo è un grande privilegio di avere un mainz enorm der Tor Süd und die Atmosphäre speziale.
2: Schon quatt Campionati Mondiali da Ballapè e la Stada Tirs, scucci è dat organizzar sins so persive della partita scucci vo an avant e ci times ci en picchiats che ira kindla la specialista an 10 minutes Cotternox al microfono Toni Poltera.

0: Survivor, Eye of the Tiger, saves esser la musica de motivazione per la nazionale svizzera da questa sera. Vancouver, Canada, en lì im moment con meles de svizzers ci saron tot nervux. Questa sera als dis gioia gio la nazionale svizzera io c'ha al final di campionati mondiali contro Colombia ed egna ci nero era d'essere nel stadion è Daniela Vital. Oriunda da Sent, ed ella ha una funzione tutta speciale, si va per Balapè ed insomma per Viades. Giancarlo Candines.
1: Ella è già per la quarta gara in campionato mondiale. Quando intanto può per fare vacanze e godere gli Dukes, na Daniela Vital lavora per l'agentura di Viadi Travel Club, con i partenari della Federazione di Balapè Svizzera.
2: Mia responsabilità in questa agentura è per tutta l'organizzazione dei viaggi e degli hotel della squadra di Balapè, also della Nazi. E durante questo campionato mondiale sono però esclusivamente responsabile per la gruppa di giornalisti e giornalisti svizzeri che viaggiano da voi alla squadra svizzera.
1: Quel monte dentro auto organizzare gols e hotel e dettagli. Pia è lasciando di marappa hotels a San Francisco, Los Angeles, né a Vancouver. Ed importante è edine di marappa il hotel o il tir della Plaza Viatica, né il tir del Stadion de Balapoi. E la più grande sfida?
2: Ma è penso in sé, sì, la più grande sfida è di coordinare tutto ciò bene. Ci hanno detto in postutto in aspettative inutili, però una squadra è molto importante perché i viaggi sono molto spesso e sovente. E da quella parte è davvero che io sto su e puntualmente e che tutti arrivano al dritto momento, al dritto luogo.
1: In campionato mondiale di Balapè, oggi per Daniela Vital e suo team è un'iniziativa più speciale, un avvenimento tutto in altre dimensioni che qualche organizzazione in shock. E dove de pli temps, de pli planizzazione. E noi vogliamo dire che durante il campionato mondiale 2026 oggi è responsabile per che giornalisti e le giornaliste sorvegliano hotel e sgolz. E specialmente durante la fase del K.O., trovi bien flessibilità.
2: Qua vuol dire che sto essere preparato su tutte le possibilità, se no crodai in un'ora dopo questo match, allora vengono a dire tutti insieme che c'è in voi in Svizzera e per che stare insieme con io, se non arrivai però in avanti e guadagnai nel match, allora vai fin già in avanti, vai a botte nella prossima città e qua è l'ora proprio hai erfice intensiv, con cui ci sto subito dopo il match. Ir il computer e riservare co ci va in avanti.
1: Monte Pia, guadagna le Svizzere questa sera incontro la Colombia all'Indianese d'organizzare Sgol all'Hotel de Kansas City, dopo le Svizzere desse il quartfinal. Scottier Minci Giugo della Nazionale, ben Daniela Vital, e questa sera desse al Stadion. Quoi sono gli momenti dopo le sappi propri gudi.
2: Questo è veramente un grande privilegio di avere momenti che ho enormi di avere questi stadion grandi e questi sono i momenti che c'è una pausa e poi proprio io da avere perché durante il match sono in sé tutti i miei clienti occupati e non ho in quel senso in giù un'incombenza.
1: Il stress in cevelù è esperto che il giugno è fin. A Mabudien prendes ella od Central Jugend contra la Colombia via dossi un laptop ad organizas tutto il necessario per viadia Kansas City.
0: E ci so forse tangi per Kansas City, i Svizzeri sono in casa an la agna pe, ni sen la agna testa, si godogna in questa sera an contra la Colombia. Svizzeri è per encio ad us cors an il pez. Svizzer e Colombia, svizzeri è per Pier Angelo Rivera. Ok, ninjana savek, siva ci, savanda pleda, noa e cura, dove e quando, Benji e

0: dove e quando.
1: Tot ch'elze e ch'ellas c'on faci il tip ci l'Egipta se getta oz contro l'Argentina in gol, a ch'elz posa dec che il tip ne da sciona ne da boom, perché si va da 15 minuti smagna l'Egipta non nada manch con in a null contro l'Argentina. In bellezza gol con la testa si va da una flanca da Mangdrec o Ibrahim Yasser am Tucia contro pie i goli e magna uscia con in a null. La Egipta incontra l'Argentina. Noxens però concentrans in la partita da questa sera alla 10, Svizzera incontra la Colombia. E l'ovans in lisa vecchia, scusi che è per egni, ci ho due scorsi ani pezzi, il colombian ed il svizzer. E ci ho lisa vecchia più esatto è Giancarlo Candines.
2: Per le persone che possiedono il pass svizzer, sco il pass colombian, si induc con una speciale tensione. Inde dels, oi Pierangelo Rivera Bech. El ha la moma che era bius, ad el bab che è colombian. El di avon quei giuc.
3: Si di, sco i dati un po' in un contralauter, son di operomis dus, doi fai bugien il team della Svizzera. Aber sco che la Colombia e la Svizzera dati in un contralauter, Colombia all the way. Oi veramente un dilemma per moi. La Colombia gudogna ab leider, che in quei dilemma.
2: Quoi il tip di de 30 saisons che abite scioce Turic. Il motiv per sua prognosa ha avventato di fare con due giocatori della Colombia.
3: Io sono Luis Diaz, che ha toccato buffa bene, perché è un assoluto superstar del Bayern München e del Vonies del Liverpool. Può fare la differenza con James Rodriguez, Ashley Tech, Wales per il standard di Balapoi. E troviamo in touch, in due touch con il Cinister per fare la differenza in gioco. Io sono la Colombia Udogna.
2: Pierangelo Rivera Bear ha vissuto già nella Colombia, la capitale di Bogotà. El non conosce più la terra. Sa è ciò che vale poi monta alla popolazione colombiana. Ma è oggi in una religione.
3: Fai cras, also, sono in altro level. C'è la Colombia che guadagna in un portone pucale, per esempio in una Coppa America, che ha guadagnato con Vignons, così quasi nazionale Feiertag. Alle jeut a halt bubia in Colombia und gut ja se bubia lohnt kurz halt zügska fall du wit in dit mehren also Balapoi Nummer 1 so in der Religion in Colombia
2: ad als jugadores de Balapoi sco per exempel Pibaulin Carlos Valderrama in Rene Egita Niozin Luis Diaz quoi ein de plica mo jugadores pel pievel colombian
3: os jugadores de Balapoi ein vera mein astim facci che volen usin tek Pibau gaber bia Biasche, wenn ich faccio chi voleben, per scorci fossen Gott de nus.
2: Al Borgois Dobel, coi e oze un sevenzer abusen so selva, venia maral juga Barcelona, no che loi actual moin. El spera sen in a victoria per la Colombia, e con quel cadà de Barcelona in a grande comunità colombiana. Mo cioi, se le Svizzere vende frenals colombians.
3: Quei Svizzere, lui, c'è un staatstrauer.
1: E alla data quasi la catastrofa da sport in Colombia. Non c'è neanche un cheat se la partita Brasile-Argentina incontra l'Egitto e calciano due tipi e l'Argentina fa un gol calciano osa tenere qui spoilers a Lionel Messi e il ciò messo cento la balla sul punto dei penalti. E dunque se avesse l'egualizzare per l'Argentina e la mince caso osa tutta l'attenzione ci guarda se la spazio Spatlas di star di Argentina Lionel Messi la numra di Stocel ni Tocel Bec terkel pari in Adegni ni Tocel Bec e di Eusche e cel Tocel Bec i grand star Lionel Messi oggi la chance da penalti e farkel in Adegni ma i goli egiptian kel enia da far la parada e evitar il gol da Lionel Messi. E uscia è il sport che ci portoce penaltis e bec penaltis e insomma la chance in zoi GM, in zoi weekend per già a cal campionati ma er it's grons stars on angal nerva ed on bec tucia os angal cas Lionel Messi. Se detto un po' debolet in sto però erdic di grond star Lionel Messi uscia ci stat anche degna in a null per l'Egitto incontra l'Argentina. Seira Soncia, dit sed da Fanadoc, las dis la partida Svizzera encontra la Columbia. Si terlez tu ma marveinitz a sei gran scuci che ia fenica la partida e se nostra pagina d'internet rtr.ch naturalmente nitz ir ad esser informos da mincia moment e mincia gol ci dat. Da mi vart Fisigel Sto ai Mikrofon als a Kompanie Toni Poltera faze in a bella seira galdi e faze pulit e tot vin bun. Sabrina Carpenter, Man Child.

Or dal chalender dal paur. Curcial nüvel va vers Samignun, va in tridore in Grischun. Curcial nüvel tira vers Buclina, va in belore in Engiadina.

0: musica per in Scadin. Per dai.
1: Al despertarme siento triste y desconsolado.
0: Per mai. RTL. Per vos.

0: Il di der RTL.
1: Il stemma stil G, oz con Livia Caduff. Buonasera. Martin Capeder vuol diventare presidente comunale da Lyon. Il vicepresidente della Vischnaunca da Lyon candidesce sco successur da Marcus Speer, che ha demissionato sco presidente della Vischnaunca per motivi di sanità, sulla fine di Lyon. Qua il indipendente da 49 anni, dice un vers la FMR. Tocca a noi a Martin Capeder, il solet candidato per le elezioni del 27 de settembre. Ils dus candidats che eran buveni elegia von quattrons, Claudio Quinter dal Center e Silvio Dietrich dalla Partida Socialdemocratica, hagien bu interès da candidà quella gada. La Dercira Superiura Grischuna ha per la seconda gada spustau la procedura d'appellazione contro gli anteriur derjader cantonal. La Defensione ha gifas la domanda da spustare la procedura, quella alla direzione della procedura concediu, comunicasce la Dercira Superiura. E in prima istanza aveva la Dercira Regionale Plessur declarau il accusau culpons per vida violazione sexuale e smanaccia di una practicanta. Oriunda main fu il process già staus il mars. Schivata nor il Cusel federal, dessen tot las unfrendas de violenza sexuala e il futur surveni prestazions d'accident. Actual main val abus sexual an vers personas senza scientia busco accident. Quella large des veni serata antras in amidada de leja. E la consultazione fronte a quella proposta sin gran sustegn, ma la PPS refusesce la faccenta. È la tema d'antarauter de pli costs. Venina antierina prevista da Ballapai. Al campionato mondiale gioca la Svizzera questa sera alle 10 e lo chiave finale contro la Colombia. Il sudamericano avessero d'anton essere in adiranus per i svizzers. Per qualche exact scuola svizzera alla Colombia è un po' pers in giugno in quel campionato mondiale. In Bienomen pudest anton essere il stadion, il giugno è nominato mai nel stadion a Vancouver, Leonio che la Svizzera ha già guadagnato due partite. Si garteggia alla Svizzera l'uvinque ad essere la prima qualificazione per in quartfinale ad un campionato mondiale da pi il 1954. Tom Perotz di una bella sera.
0: La Saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. Descubridas. Musica non-stop.

0: RTR.
1: Per vus al puls della musica.
0: Dal Semperwert. Suril Hit. Finter la scovrida. RTR. Uscivaria, scolavitta.

musica per in Escadin. Per tai. Per mai. RTR. Simplamein per tutti.

«Eu non ha otter» dad Andri Pir. «Eu non ha otter come ogliada averte in gio ci splaccian vos in butamainz. Varai all'arma savonda per tils naiantar»

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pigliè fantageia, sci lora stezzan mesaveia.

Proverbis. Curchal nüvel va vers Muntafun, plova in minche chantun. Curchal nüvel va vers Vuclina, va in a bell'ora in Engiadina.

Senza fuoco. Darnol Spescia. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?